Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: du gaffa.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con

0: sensibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Buongiorno Zeta!
4: Eccoci, buongiorno, sabato 1 agosto 6 e un minuto, iniziamo questa nuova giornata, questo nuovo appuntamento eccezionalmente, oh, vi faccio compagnia anche nel weekend, che non si dica che noi del Buongiorno Z non siamo dolci e clementi, 7 su 7 in questo periodo estivo, tra mare, racconti, notizie, musica, vi facciamo compagnia tutti i giorni, ovunque voi siate, ovunque, qualsiasi cosa facciate più che altro, anzi raccontatemi cosa state per combinare in questo weekend al 335 3010 25, magari nello specifico in questo sabato 1 agosto, primo giorno del mese, anche in questo caso lo trascorriamo insieme. Io sono Stefania Iodice, vi accompagnerò in diretta dal TH Resort a Praia Mare, in questo bellissimo posto in Calabria. Partiamo subito con la musica, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
5: Let's go.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: Ammazza, ma quanti siete svegli già a quest'ora, alle 6 e 5 del mattino, in questo sabato 1 agosto? È bastato lanciare un piccolo input, un piccolo segnale, vi siete scatenati al 335 30 10 25. Quindi tra poco da voi, adesso però Alfa Jovanotti, buon vento.

0: Dove e quando?
1: Benji Fede con Dove e Quando alle 6:12 del mattino, quello che mi state raccontando anche voi al 335 30 10 25, dove state andando? Ad esempio Matteo e Andrea e la Bassotta Origami mi scrivono che sono in viaggio verso Gallipoli, Puglia! Buongiorno e buon primo agosto, grazie a voi ragazzi, buon primo agosto, immagino buone vacanze o buon ritorno a casa, perché poi spesso le due cose coincidono in questo periodo dell'anno. Continuiamo con la musica, Cacciai con Hey Mole.

0: anche le vostre voci alle 6:15 del mattino in questo sabato 1° agosto. Sentiamo chi c'è. Buongiorno.
1: Buongiorno Stefania, buongiorno Radio
0: Buongiorno,
1: Z,
0: buongiorno.
1: Figlio da Frascati, ma adesso mi trovo nella splendida Trapani e sto iniziando la mia corsetta mattutina. Buona giornata, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te, Attilio. Quindi tu non solo in vacanza, suppongo, addirittura ti svegli all'alba per andare a correre. Insegnami come si fa, ti prego.

te. Rocco Hunt, Anna Mena, a un passo dalla luna alle 6:21 del mattino, a un passo verso casa, per qualcuno di voi ad esempio, per Michele che dice: presto stacco da lavoro e vado a casa mia a Potenza al fresco mentre ascolto Radio Z. Ottima scelta, caro Michele, mi raccomando, non ci lasciare, anche perché qui c'è la musica migliore che tu possa trovare, la migliore compagnia, cerchiamo di fornirvela anche noi speaker che ci alterniamo nel corso di tutta la giornata. Ma ovviamente il valore aggiunto, lo ricordo, è la musica che potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. Arriva Tedua con Mai.

canzone. Fedua, mai 6:24 del mattino, già quasi volata via del tutto la prima mezz'ora insieme in questo sabato 1° agosto. Io che invidio insomma la vostra forza di volontà a svegliarvi presto se siete in vacanza, in generale a svegliarvi presto se non avete da lavorare in sabato mattina per andare a fare attività fisica. C'è chi però mi sostiene al 335 30 10 25 e mi dite: 1° agosto, ore 6 del mattino e la forza di parlare, grande. Effettivamente non è scontato, eh? A volte anch'io mi dico: ma ce la farò? Non ce la farò? E poi ce la faccio sempre.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi un

0: Radio Z, Breaking News.
1: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei, sono seguite almeno 30 scosse di assestamento, si segnalano danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, soprattutto tanta paura, almeno 21 feriti di cui 2 gravi. Molti cittadini sono scesi in strada al momento della scossa. La premier Giorgia Meloni segue gli sviluppi dell'unità della crisi. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi USA, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati lunedì. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, centrali elettriche e raffinerie. Il calcio, passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi il mondiale. In una nota Federcalcio Mondiale fa sapere che dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è giunta a conclusione che avrebbe creato divisioni. È tutto per il momento, il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano, non molla la sua presa, permette condizioni di stabilità, ampi spazi assolati da nord a sud sulle isole maggiori, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini. Caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, le temperature massime più elevate con anche alto livello di umidità. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Fedez, Tananaimara Satei, la dolce vita, quella che in tanti mi state raccontando al 335 30 10 25. Allora tra poco recupero i vostri messaggi, adesso però pausa pubblicitaria.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: C'è della carica in questo sabato 1 agosto, stiamo inaugurando proprio al meglio questo primo giorno di questo nuovo mese insieme. Io sono Stefania Iodice e ci siete voi al 335 30 10 25, le vostre vocine.
4: Ma che bello vedere la Stefania, che sabato.
3: Che bello.
4: Io mi sveglio la mattina,
3: sì.
4: Giù il cane che ha richiesto di scendere.
3: E ci sta, ha ragione anche il cane.
4: Le pulizie di casa settimanale. Quindi buon weekend a tutti e... buon viaggio a chi sta andando al mare.
3: Grazie Ale, buone pulizie a te invece.
5: Ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

Jimmy Nairo con Splinter Cell alle 6.43 del mattino, tra pochissimi istanti, la prima ora del Buongiorno Z quasi già portata a termine, eh. Facciamoci un applauso, complimenti, non è scontato in un sabato qualunque, sabato 1 agosto nello specifico, al 335 30 10 25, comunque ci siete voi, belli carichi a molla che continuate a mandarmi i messaggi. Lo sapete che nel corso di questa mattinata e giornata insieme li ascolteremo e li manderemo, anzi li manderò tutti quanti in diretta e perché no anche in sovraimpressione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, no? Nostri due canali di radiovisione dove potete seguire anche videoclip delle canzoni. Sei in Pala e Jenny, Dracula.

Bravi a cadere, il singolo di Marrakech dal 2019 ritrovato in questo sabato 1 agosto 2026, in cui mi sembra di capire che effettivamente, se ieri dicevo prima ondata di grandi partenze, quindi primo trafficone in giro per l'Italia, questa mattina c'è tanta gente che gode del primo giorno di ferie. Ma ovviamente, ragazzi, non dimentico anche tutti gli altri, perché immagino che siate in tanti che oggi regolarmente vanno magari al lavoro, ancora non hanno stoppato insomma il periodo lavorativo prima di godersi le ferie. Tranquilli, siamo sempre con voi, anche con i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Ancora i vostri messaggi al 335 30 10 25. Jessica dice: siamo partiti direzione Jesolo, vi seguo sempre, mi fai sempre compagnia quando vado al lavoro, viva mattinieri. Lo so, siamo noi quelli mattinieri che tutti i giorni ci svegliamo con piacere.

0: Orange. Rove con Blanco Orange a chiudere ufficialmente la nostra prima ora qui su Radio Z e nel Buongiorno Z. Pochi istanti e saranno le 7 in punto del mattino. Siamo solo all'inizio di questo percorso insieme in questo sabato 1 agosto, perché lo sapete che io, Stefania Iodice, vi farò compagnia ancora per altre due ore qui su Radio Z, anche soprattutto con i vostri messaggi e la vostra presenza al 335 30 10 25. Dai che si sta insieme!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Le 7 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

0: pensami.
1: Fade, Sfera e Basta con Pensa in Me alle 7:04 del mattino ad aprire la nostra seconda ora insieme. Fade, tra l'altro, che è stato ospite ieri proprio da Jimmy Fallon, uno dei programmi a livello internazionale più importanti che ci sono al momento, ormai da anni. E secondo me il passaggio nel programma di Jimmy Fallon è un po' tipo una consacrazione per ogni tipo di artista. Quindi vuol dire che Fade sta facendo cose buone, questo ci fa piacere.

Blanchito Baby con l'Isola delle Rose alle 7:10 del mattino, anche lui in questa mattinata insieme anche a me, Stefania Iodice, fino alle 9 con il Buongiorno Z in questa Summer Edition, nella quale non vi abbandoniamo, non vi abbandono io neanche il sabato e né la domenica, quindi piccolo spoiler, saremo insieme anche domani ed è bello sentire che siete in tanti già presenti alle 6, già dalle 6 devo dire, al 335 3010 25 a raccontarmi un po' i vostri programmi anche della giornata. Ad esempio dice c'è Roberto in partenza per Malta, un saluto, tra l'altro carina Malta, ci sono stata il mio primo viaggio all'estero a 18 anni, parlo di una storia molto recente, 2 anni fa più o meno, sì.

Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 7.14 del mattino. Lui uno dei protagonisti dell'estate 2026, ma forse anche proprio di tutto questo anno dal punto di vista musicale. Ovviamente non poteva assolutamente mancare anche lui a Radio Z Future Hits Live 2026. Questo vuol dire che lo ritroveremo all'Arena di Verona quando, vabbè, vi ricordo l'appuntamento, mercoledì 2 settembre. Se ancora non l'avete fatto, biglietti su ticketone.it. Torniamo alla musica, alle novità, Nugenea, Care.

Quanta strada sta facendo Anna da questo singolo Bando, mi pare uno dei primi suoi diventati super virali, che poi l'ha portata al grande successo che conosciamo, insomma sappiamo, è proprio sotto gli occhi evidenti di tutti, che da poco tra l'altro ha pubblicato anche un altro album, un nuovo lavoro discografico, insomma tanta tanta roba per lei. E anche lei, aggiungo, Chicchetta sarà sul palco dell'Arena di Verona per Radio Z Future Hits Live 2026. Allora, io sono Stefania Iodice, lo sapete che siamo insieme tutti i giorni in questa versione estiva, anche il sabato e la domenica fino alle 9, sempre accompagnati dalla buona musica. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Color.

Tenepe. Alle 7.23 del mattino su Radio Z, ecco, stavo, verità, momento fuori onda, bevendo un sorsino d'acqua ed eccomi qui, sono pronta ancora a farvi compagnia. Serena Brancale, a proposito di chi fa compagnia e lo fa anche per benino, con tantissimo talento, portando magari la sua musica in giro per l'Italia, lo sta facendo in quest'estate. Controllavo sui suoi social, ieri sera era in quel di Ostuni, quindi più o meno ha giocato in casa per un altro concerto di grande, grandissimo successo. Parliamo di successo, parliamo anche di lei, Olivia.

Romanticissimo Geliè in questo brano con Stelle alle 7:30 del mattino. Bella anche la versione fatta al pianoforte, cantata tra l'altro in compagnia della sua compagna Chiara Frattesi. Grande, grande successo per Geliè con questo brano inserito nell'album Tutto è possibile, album che, pensate, a distanza di 28 settimane dall'uscita è rientrato nella top 10 degli album più venduti di questa settimana. Insomma, quindi complimentoni a Geliè. Adesso Emma e Fabri Fibra.

0: Bad Bunny con Titti mi preguntò, 7:37 del mattino, ancora e sempre su Radio Z con il Buongiorno Z, con Stefania Iodice, tra poco si torna insieme, state qui.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Sette e 39 sempre su Radio Z. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite da ogni parte d'Italia, me lo state raccontando al 335 30 10 25. Mi fa piacere, in quanto napoletana doc, vedere e sapere che tanti di voi sono anche nella mia Napoli in questo periodo di vacanze. C'è passata, però per motivi di lavoro, mi è sembrato di capire, Emma Marrone, visto che ha fatto un concerto all'Arena Flegrea qualche giorno fa, è stata in quel di Napoli appunto, e anche lei non ha rispettato la tradizione, limonata a cosce aperte ovviamente in quel di Napoli.

0: Restando un po' in campagna, lei invece è casertana. Amelie con non è Francesco alle 7:42 del mattino. Si sente, dai, che ogni tanto è proprio sabato. È sabato con sta lingua che si aggroviglia, si attorciglia, i pensieri che vanno da una parte, la bocca va da un'altra. Ma insomma, l'importante è stare insieme, no? Siamo comunque in buona compagnia, soprattutto quando a risolvere il tutto c'è la musica di Radio Z. Adesso arriva Super Estella.
1: Se me queda mirando, creo que me ha conocido. Será uno más de tantos, mierda.

0: domenica.
1: Anche Saif nella mattinata di Radio Z in questo sabato 1 agosto, 10 minuti saranno le 8 in punto del mattino, vuol dire che anche la seconda ora pian piano l'abbiamo quasi conclusa insieme a voi, alla vostra presenza con messaggi di testo, vocali al 335 30 10 25 che tra poco continuerò insomma a mandare in onda, quindi avete ancora tempo, sempre tempo, c'è sempre tempo e spazio per i vostri messaggi di testo e vocali. Lo ricordo ancora una volta, intanto torniamo alla musica, un brano che personalmente mi piace parecchio, Madame, Mama non Mama.

sì, è vero, confermo, madame. A volte l'amore è solo un gioco, un po' come si fa con quel fiorellino in cui si tirano i petali, mama, non mama, eccetera, eccetera. È un gioco, però, sa partecipare, sono in due, altrimenti non è tanto divertente se gioca soltanto uno e l'altro un po' subisce le dinamiche della relazione. Beh, spero che la vostra vita amorosa in questa estate stia dando a gonfie vele. Fatemi sapere, perché lo sapete che io ci tengo particolarmente a queste cose.

0: gato.
1: Far
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Pedro Capó con Farruko a chiudere la nostra seconda

0: ora insieme con il brano Calma. Forse non è solo il titolo di un brano, è proprio il mantra, la parola d'ordine in questo sabato primo agosto, con calma. Voi che siete in vacanza, voi che magari oggi non avete particolari impegni eccetera eccetera, prendetevi questa giornata con calma, restate per quanto mi riguarda un'altra ora insieme e poi la giornata si vedrà, dai. Le 8 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola 8 e 4 del mattino. Il consiglio che dà per vivere forse una mattinata super frizzante, quella che stiamo vivendo insieme anche qui su Radio Z in questo sabato 1 agosto. Tra l'altro, grande successo per lui con questo brano, perché è il più ascoltato di questa settimana. Emerge questo dato dalla classifica Year One. Quindi complimenti a Tommy Paradise.

era la collaborazione tra The Kid LAROI e Justin Bieber con Stay alle 8:10 del mattino. Noi stiamo effettivamente insieme fino alle 9 in questo sabato 1° agosto, nuovo mese che inauguriamo insieme, nuova settimana tra l'altro che tra poco vivremo anche insieme, perché vi farò compagnia anche tutta la settimana prossima. Poi non dite che non vi avevo avvertiti, anzi ho sentito dei messaggi un po' sorpresi da parte di qualcuno nel trovarmi qui anche in questo sabato, magari tra poco recupero qualche messaggino. Intanto Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Stefania, ma che piacere, sorpresa!
1: Che piacere, che piacere!
0: Avevo capito che c'eri anche stamattina.
1: Ma l'ho detto ieri!
0: Fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo giorno!
1: Così!
0: Bravo, bravo, che contento che so!
1: Fino all'ultima...
0: Ti lovo,
1: ricambiato l'affetto fino all'ultimo granello di energia. Io fin quando proprio non mi trovate stesa a terra, qua resto con voi su Radio Z.

0: cool.
1: Salmo con Gali, Boogeyman alle 8 e 10 minuti fa magari, 8 e 19, stiamo andando avanti ovviamente con il tempo, altra ultima ora insieme fino alle 9 qui su Radio Z. Complimenti arrivano da parte vostra al 335 30 10 25 alla programmazione musicale. C'è chi ci dice: oh, stamattina non ne state sbagliando una. Avrei da dire qualcosina a riguardo, ma quando mai i nostri programmatori musicali sbagliano una scaletta, la selezione musicale? Si sa, su Radio Z si trova solo e soltanto la musica top, la musica ad esempio quella che ci accompagna in quest'estate 2026 con tutte le colonne sonore che caratterizzano questa estate, e tra queste ovviamente non può mancare anche l'ultimo singolo super sensuale di Rama, questa è Cabana.

0: Steffi, ma ehi, mi sono solo che felicissimi di averti in onda anche il sabato.
1: Ma grazie.
0: Un bacione, buon weekend e grazie sempre perché ci fate stra compagnia.
1: Grazie, grazie a te, ma non prendete l'abitudine questa cosa che mi trovate anche nel weekend, eh? Poi si torna alla normalità.
2: Se camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la cronaca: forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Sono seguiti almeno 30 scosse di assestamento. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, soprattutto tanta paura. Almeno 21 i feriti, di cui 2 gravi. Molti i cittadini sono scesi in strada al momento della scossa. La premier Giorgia Meloni segue gli sviluppi dall'unità di crisi. La politica estera: Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Israele è stato informato e sta coordinando gli attacchi con gli USA, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali Donald Trump non ha ancora dato l'ordine definitivo, ma punta a concludere l'azione prima dell'apertura dei mercati lunedì mattina. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: passo indietro della FIFA sull'ipotesi di vendere a fondi il mondiale. In una nota la Federcalcio Mondiale fa sapere che dopo aver ascoltato tutti i punti di vista è giunta a conclusione che avrebbe creato divisioni. È tutto per il momento, adesso il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano, non molla la sua presa, permette condizioni di stabilità, ampi spazi assolati da nord a sud sulle isole maggiori, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini. Caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, le temperature massime più elevate con anche alto livello di umidità. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Lazza, male da vendere alle 8:37 del mattino, ancora insieme per una ventina di minuti abbondante qui su Radio Z nel Buongiorno Z, pubblicità e poi si torna, state qui.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Eccoci, sabato 1 agosto 8:40 del mattino insieme a me, Stefania Iodice, ancora per una ventina di minuti, ma io lascerei parlare voi, dai, in quest'ultima parte di programma. Sentiamo chi c'è, buongiorno.
3: Buongiorno Stefi.
2: Ciao.
3: Asia dalla provincia di Siena. Allora, io sono felicissima che tu ci sia anche nel weekend, assolutamente.
2: Grazie.
3: Comunque,
2: Asia.
3: Niente, io mi sono appena svegliata da un po'.
2: Ammazza, sì, appena svegliata.
3: Sto facendo colazione mentre vi ascolto.
2: Grazie.
3: E poi volevo andare a fare una passeggiatina mattina in mattinata, insomma, e poi oggi pomeriggio penso che uscirò o mi rilasserò, farò relax, adesso non lo so, e stasera a ballare come tutti i sabati.
2: Ah, proprio di così, serata è pazza, mi sembra di capire. Dai Asia.
4: Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci va.

Bella bella questa collaborazione tra 22 Simba e Gue con Arricchiti alle 8.43 del mattino. 22 Simba, giovanissimo artista che sta pian piano a piccoli passi sempre di più conquistando i palcoscenici d'Italia, con anche la benedizione di Marrakesh, il che è tutto dire. Continua a produrre musica, difatti notizia di pochi giorni fa, proprio per questo weekend, insomma proprio ieri, ha pubblicato un nuovo brano, un nuovo singolo dal titolo Due passi dal cielo, non uno in più. Noi torniamo alla musica, come sempre protagonista qui su Radio Z, Another con 44 Ultra Talk to You.

L'avete già detto il vostro primo ti amo, ti voglio bene in questo sabato 1 agosto? Perché secondo me potrebbe essere un ottimo modo per iniziare bene la giornata. Ecco, adesso non vorrei andare a riscavare notizie, ricerchini, anche se sapete che sono molto appassionata di questi temi, però sono quasi sicura, quasi certa di poter dire che manifestare affetto e ricevere magari affetto di primo mattino riesce a rendere la giornata più leggera. Insomma, si parte col piede giusto, soprattutto se lo si fa con la musica di Radio Z, Gaia, Bossa Nostra.

Controllavo la classifica Year One anche per quanto riguarda Gaia, no? Visto che è tempo di bilancini, è a ridosso del fine settimana. Bene, bene anche per lei con questo singolo Bossa Nostra. Quinta posizione, direi benissimo, tra l'altro. Estate che va a gonfie vele anche per Gaia e che si concluderà sul palco dell'Arena di Verona con noi al grande evento del Radio Z Future Hit Live mercoledì 2 settembre. Tra l'altro troverete anche lui, Promessa, che adesso ascoltiamo con Ordinaria Follia.

0: Sabrina Carpenter con Espresso. Quando mancano pochi istanti e saranno le 9 in punto del mattino, chissà quanti caffè siete voi già in questo sabato 1° agosto. Io ne ho dovuti prendere un bel po', devo ammettere, per reggere questa alzataccia di sabato, ma tranquilli perché tanto mi sa che farò tripla ricarica per domani, perché anche domani ci ritroviamo a partire dalle 6 su Radio Z con il Buongiorno Z. Adesso vi lascio in dolce compagnia con Luigi Provenzani e noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Eccoci, sono le 9, buongiorno!
3: Future Hits Live 2026.

0: 22 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Turbo Z.
2: Eccoci, si parte, inizia Turbo Z. Buongiorno, buon sabato primo di agosto e buon inizio di un nuovo mese che passeremo insieme qui su Radio Z, naturalmente sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare, dove vi raccontiamo la nostra estate, nostra perché ci siete anche voi e la viviamo tutta insieme, non solo qui in Calabria, nella splendida Calabria che ci ospita, ma in tutta Italia. Perché? Perché siamo nelle vostre case, siamo al 266 della vostra TV, siamo al 735 di Sky, siamo in streaming tutto il mondo grazie all'app RTL 102.5 Play, c'è anche il sito, poi ovviamente in tutte quante le vostre auto Radio Z è il sottofondo perfetto anche per un bel viaggio e per raggiungere la vostra meta estiva o magari per tornare a casa. Abbiamo anche tutte le informazioni sulla viabilità al minuto 30 di ogni ora, quindi insomma vi aspettiamo, naturalmente teneteci compagnia anche voi però al 335 30 10 25 il nostro numero al quale scriverci. Partiamo.

0: L'estate di Peggy Goo non si ferma insieme ad Ayra Starr su Radio Z alle 9.05 minuti in questa estate 2026, sempre in giro, la vediamo sui social adesso con il nuovo singolo Human che abbiamo appena ascoltato su Radio Z, lo sta portando veramente dappertutto e ci piace tanto. Come ci piacciono anche loro, sono Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA alle 9.06 minuti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Vabbè, la vertigine di Elodie la conosciamo bene su Radio Z alle 9:12 minuti con Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z e con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Quando lo scorso venerdì, quindi ieri, anche se in vacanza, come abbiamo detto, i giorni perdono un po' il senso, in vacanza o comunque durante l'estate, nella nostra trasferta estiva che vi stiamo raccontando tutti quanti insieme qui su Radio Z. Vabbè, fatto sta che il venerdì l'appuntamento con le novità resta e tanti nuovi pezzi entrano a far parte della rotazione musicale di Radio Z, ma non solo, e lui lo conosciamo molto molto bene perché viene da Salerno, il nostro amico Napoleone, e questa è Cucù Marie.

Napoleone, Cucù Marie, una bella novità su Radio Z alle 9:16 minuti che ormai già conosciamo perché è entrata nelle nostre orecchie e c'è già entrata in testa. Sono quei ritmi estivi un pochino più lenti che ce la fanno prendere a bene, quindi secondo me è proprio la cosa giusta. Go!

The Rex alle 9:22 minuti con Luigi Provenzani, questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25. Allora fateci sapere dove siete di bello in quest'estate, come la state passando e come avete iniziato questo agosto, che è sempre un mese un pochino particolare perché alcuni luoghi si svuotano, altri si riempiono eccessivamente, per cui dipende dai punti di vista. Dove siete di bello? Perché su Radio Z qua arrivano Noemi e Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera alle 9:22 minuti.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Z, Noemi e Vito Salamanca. Adesso arriva un'altra novità che è entrata ieri nella nostra playlist. Parliamo di Jenny, il pezzo si chiama Less Than a Lover e racconta un amore estivo, quella delicata situazione dove c'è qualcosa in più di un'amicizia, ma qualcosa in meno di un amore, ok? Sentiamola su Radio Z.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso da Bollino Nero per le partenze verso le località di Villeggiatura. Abbiamo con la 1 Milano-Napoli, qui segnaliamo code a tratti tra la fine della Confrenaria di Piacenza e Fidenza verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire, nella stessa direzione, code a tratti tra Reggio Emilia di Bivio per la 14 con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna-Fiera e la diramazione di Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Più a sud, incolonnamenti anche tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio, 6 km di coda per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4. In direzione opposta, 4 km di coda tra Confine di Stato e Tarvisio Nord per un tamponamento fra 3 auto. È tutto, fate buon viaggio!
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il Lauro e Rose Villain con Fragole, prima ancora romantica di ultimo, questa è Radio Z. Buon sabato, primo d'agosto, torniamo tra pochissimo, state qui.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 €, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: E questa Radio Z alle 9:41 minuti, Turbo Z con Luigi Provenzani. Anche voi, ci sono Chiara e Gian che ci ascoltano, marito e moglie, stanno andando al mare dai genitori di Chiara a Sanremo. Beh, bellissima destinazione per l'estate. Abbiamo anche qualcun altro che ci scrive: ciao, grande buongiorno, ma soprattutto un grande saluto al mio amico Vincenzo da Buon Abitacolo e anche un augurio per la sua nuova villa. Augurio anche da parte nostra. Ci sono Hugel, Iman Angel e Ultranate.

Moving to the Sun, Hugel, Imal Angel e Ultranate, questa è Radio Z alle 9:44 minuti, quando il primo di agosto è anche un po' il lancio, perché manca praticamente un mese per il nostro grande evento del prossimo 2 di settembre. Mercoledì 2 settembre ci vediamo all'Arena di Verona con Radio Z Future It's Live. Acquistate il vostro biglietto su Ticket One, ci sarà anche lui, prima stanza a destra.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai Veleno su Radio Z, 9:50 minuti, buon sabato 1 di agosto, questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani e anche con voi, con Paola, Zoe e Matteo che sono in viaggio dalle 5:30 di questa mattina, mamma mia, buon viaggio ragazzi, direzione Ancona per imbarcarci, destinazione Grecia. E allora buona estate, buona vacanza sicuramente con Radio Z e portateci oltre il confine nazionale grazie all'app RTL 102.5 Play. Poi però tornate, che il 2 settembre ci vediamo a Verona, acquistate il vostro

Fresh da Dio su Radio Z alle 9.53 minuti con voi al 335 30 10 25. Questo è Turbo Z e insomma ve lo stiamo ricordando, i biglietti si trovano su ticketone.it. mi raccomando, ci vediamo il 2 settembre al Radio Z Future It's Live. Malcolm Todd.

0: Calcutta, paracetamolo su Radio Z, che è il principio attivo di un medicinale di cui non facciamo il nome perché ce ne sono tanti tanti tipi ed effettivamente uno dei più utilizzati, no? Hai visto, Calcutta non fa pubblicità effettivamente a una casa farmaceutica in particolare, ma giustamente ricorda l'importanza di un principio attivo. Siamo tutti farmacisti questa mattina alle 9.59, fidiamoci di quelli con la spilletta che è meglio, anche perché qui su Radio Z la musica non si ferma. E allora 335 30 10 25, un po' come hanno fatto Paola, Zoe, Matteo, ma anche Chiara, Gian, fateci sapere dove siete, dai.
1: Bravissimi, anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z, e la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 10 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco,

22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

10 e 4 minuti con voi al 335 30 10 25 Shiva e Geolier, ma anche Luca Di Cormanno che sta facendo il portiere, quindi è in portineria, in servizio all'ascolto di Radio Z, e ci fa molto piacere farlo ascoltare anche i tuoi condomini a questo punto. Su Radio Z arriva adesso un pezzo che conosciamo molto bene, lei è Sienna Spyro e questa è Material Lover.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su Radio Z. Sono le 10:10 minuti, è proprio nel titolo, lo ricordiamo, con Marrakesh, perché la versione è proprio con Marrakesh di questo pezzo, come avete sicuramente intuito all'ascolto qui su Radio Z. Mentre ci ascoltate in giro dappertutto, ci sono Karol G e Manu Chao, loro per esempio stanno viaggiando e stanno viajando per il mondo. Alle 10:10 minuti, questo è Turbo Z.
1: Salida del...

Karol G e Manu Chao, questo è Viajando por el Mundo alle 10.14 su Radio Z. Ancora buon sabato da Luigi Provenzani a tutti voi che ci state scrivendo al 335 30 10 25. Oggi la nostra amica Anna che ha fatto, ha raggiunto delle cascate bellissime, ogni giorno una foto diversa, ci fa molto piacere. Ti aspettiamo anche a Verona, a Radio Z Future Hits Live, una bella foto davanti all'arena dove vedrai anche Nerissima Serpe Free 2.

Un ragazzo o una ragazza, i The Colors, ci saranno anche loro a Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it al concerto dei The Colors. Negli scorsi giorni, tra l'altro, è successo qualcosa di bellissimo, ovvero, cioè, è partita come una roba brutta perché una ragazza si stava sentendo male, Stash ha fermato tutto, ha detto aiutiamola un attimino a uscire, e poi è arrivata la bella notizia annunciata da Stash sui social che questa ragazza aveva partorito, e quindi un piccolo fan dei The Colors è venuto al mondo ed è nato proprio praticamente durante un concerto, se lo ricorderà per il resto dei suoi giorni. Chissà se magari riuscirà a assistere a un bel concerto poi appena nato, perché no?

0: i West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Radio Z, ci sono Westcross e Fra Quintale con Scarabocchi alle 10:23 minuti con voi al 335 30 10 25. Vi ricordo un appuntamento importantissimo, quello di oggi alle 12 con Radio Z Futurist Live. Anzi, destinazione Radio Z Futurist Live, perché scopriamo qual è l'artista emergente con l'album più in alto nella classifica FIMI. Ariana Grande su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.29 su Radio Z, è ripresa in nottata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 i feriti, di cui due gravi a Pozzuoli, danni ad edifici e chiese. Cambiamo argomento, aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, 3 agosto, nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle ore 15. E infine l'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Oggi sarà anche giorno di partenza per le località di villeggiatura. Previsto traffico da Bolino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Aggiornamenti in tempo reale con la viabilità qui su Radio Z. E appunto previsioni del tempo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora l'anticiclone africano, non molla la sua presa, permette condizioni di stabilità, ampi spazi assolati da nord a sud sulle isole maggiori, al più locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini. Caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, le temperature massime più elevate con anche alto livello di umidità. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formati

formate code a tratti tra Terre di Canossa e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, così come tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima sempre verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, così come tra Valle del Rubicone e Imola sempre verso Bologna e tra Civitanova e Valvibrata verso Pescara. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre 3 km di coda a seguito di un incidente tra Pescara Ovest e Ortona per chi viaggia verso Bari, mentre sulla A23 Udine Tarvisi a causa del traffico congestionato si registrano 6 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza per chi viaggia in direzione dell'A4 Milano-Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Iramar Comi su Radio Z Hollywood, e ci sarà anche lui, Iramar, Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Trovate i vostri biglietti, sono vostri se li acquistate, però su ticketone.it, quindi mi raccomando, fatelo in fretta. In quest'estate 2026 potrebbe essere anche un giusto regalo per ripartire meglio e pensare all'anno che arriva nel migliore dei modi, per chiudere insomma l'estate tutti quanti insieme. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani, insieme ancora per un pochino, torniamo tra poco.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Questa è Radio Z, 10 e 40 minuti con Luigi Provenzani, Turbo Z insieme a voi al 335 30 10 25 e ce ne andiamo in Francia perché c'è una bella novità che è entrata ieri a far parte della rotazione musicale di Radio Z come Future Hit. Come tutti i venerdì sono tanti i pezzi che iniziamo a passare, e lui è il B1 ed è uno tra gli artisti francesi più apprezzati della scena elettronica internazionale. Poi d'estate è perfetto, una musica perfetta da scoprire. I Need a Sign, Show Me Love.

LB1 su Radio Z, eccolo per voi da ieri su Radio Z, I Need a Sign, Show Me Love, dicevamo uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale per quanto riguarda la musica elettronica, viene dalla Francia, insomma la Francia ha dato vita a tanti artisti nel mondo della musica molto molto interessanti, soprattutto nella musica dance. Ora Tony Boy, Cuore Rotto.

0: Fedez, bella storia su Radio Z, 10:49, auguri di pronta guarigione per Fedez che ha avuto un piccolo malore e naturalmente gli mandiamo un grande abbraccio, amico di Radio Z, di tutto il gruppo RTL 102.5. Un saluto a Eleonora da Torino che ci sta ascoltando, grazie anche alla nostra radiovisione che vi ricordiamo al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky e anche in streaming naturalmente su RTL 102.5 Play. Arriva un bel featuring che abbiamo imparato a conoscere ormai negli ultimi mesi praticamente, ma ci rimane in testa e non ce lo scolliamo, e sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Io rinnovo l'invito per tutti voi a trovare il ragazzo o ragazza della porta accanto in quest'estate 2026 e fateci sapere poi come va. Al 335 30 10 25 magari va a finire che andate a un bel concerto estivo del tour di Fulminacci che va avanti. Alle 10.53 su Radio Z arriva Maledetto Me.

0: Mahmood su Radio Z, tutta gol dalle 10.59 a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo sabato 1 di agosto. Ve lo ricordiamo, vi terremo compagnia naturalmente tutti quanti i giorni, poi ci sarà un cambio il prossimo fine settimana, dopo il prossimo fine settimana. Per il resto la nostra trasferta estiva la vivete con noi in diretta qui dal TH Resorts Praia Mare. Ci fa molto piacere passare tutto questo tempo insieme, ve lo raccontiamo anche sui social, Radio Z Off. Adesso arriva Mario Vai per le prossime due ore, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Destinazione Z.
2: Allacciate le cinture di sicurezza, issate le vele, si parte anche oggi precisi e puntuali le 11 e un minuto sul cronometro di gioco. Io, lo sapete, sono Mario Vai, anche oggi in diretta dal TH Resorts di Praia Mare vi accompagno fino alle 13 in Destinazione Z. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia.

anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, vi ricordo l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Puntata da non perdere, quella di oggi, sabato 1 agosto, perché alle 12.30 avremo un appuntamento speciale estivo che ci accompagnerà anche nelle prossime settimane, la classifica destinazione Future Hits Live. Scopriremo qual è l'album più venduto di questa settimana. Nel frattempo però mettetevi comodi, alzate il volume perché partiamo con la vostra colonna sonora preferita, sempre quella di Radio Z. Arriva Arti 5, Swag Music, vai!

successo, ambizione, vita quotidiana, tutto questo condensato insieme in Swag Music Arti 5, 11 e 4 minuti, un brano che usa ovviamente quel linguaggio semplice, efficace per descrivere una nuova realtà, la sua, quella di questo ragazzo che troveremo sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Mi raccomando, non perdete tempo, accaparratevi il vostro biglietto per vivere nel migliore dei modi un'esperienza che va a chiudere l'estate e ci fa sentire bellissima musica. Arriva Good Old Days.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti,

L'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono gli sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so più.

ferite era Capo Plaza, questa era la sua acqua passata. 11 e 11 minuti qui su Radio Z, grazie per essere ancora in nostra compagnia, anche Radio Visione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky e anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita. Ma che state combinando?

L'album si intitola Santissimo, questa era Saif, Parlar d'amore alle 11:15 minuti, un album che contiene ovviamente anche il successo sanremese Tu mi piaci tanto, ma anche Buona domenica, altro brano in rotazione qui su Radio Z. Vogliamo tanto bene a questo ragazzo che sta crescendo veramente a dismisura. 11:15 minuti, continuiamo, questa è la musica che ci piace ballare. Snoop Dogg, vai!

Era Rove, Cancelo, l'avete sicuramente riconosciuto. 11 e 22 minuti sul cronometro di gioco, questa è Radio Z in questo sabato 1 agosto. Grazie a tutti quanti voi che ci seguono, anche Radiovisione, il 266 del Digitale Terrestre. Allora, fino adesso abbiamo scherzato, era solo l'antipasto dell'appuntamento di oggi con Destinazione Z. Adesso invece arriva il gioco, quello bello, con una ragazza che continua a macinare record su record. È uscita con il suo secondo album, Million Dollar Babe è il titolo, avete sicuramente già capito di chi sto parlando. Arriva lei, Anna, la sua White Girl Wasted. Vai.

che voi non abbiate capito bene, ci sarà anche lei, ci sarà anche Anna al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Abbiamo appena riascoltato con il singolo che in qualche modo ha lanciato il suo album Million Dollar Babe, che ovviamente sta facendo sfracelli in tutte le classifiche, c'è Cashmere.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Terre di Canossa e il Bivio, con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza, così come tra Firenze Nord e il Bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-Sallazzo Lazzaro e Cesena in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara. Sempre sulla 14 segnaliamo inoltre 5 km di coda a seguito di un incidente tra Pescara Ovest e Ortona per chi viaggia verso Bari e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture.

0: Sera Gaia, la sua Chiamo Io, Chiami Tu, 38 minuti dopo le 11. Allora ci fermiamo qualche istante, un break pubblicitario e poi torniamo con tutta la nostra musica. State lì, eh?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Eccoci, eccoci, siamo tornati, è sabato 1 agosto, siamo sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, 40 minuti dopo le 11, lo sapete, io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13, peraltro tra poco arriva un momento molto importante, avremo la classifica dei top 50 album Fimi degli artisti italiani esordienti e quindi insomma avremo modo di scoprire chi è nelle posizioni più alte. C'è Achille Lauro nel frattempo.

0: La città degli angeli era Achille Lauro, 44 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. E allora, cari amici all'ascolto, continuiamo il nostro viaggio musicale anche in questo sabato 1 agosto. E arriva una canzone, devo dire, molto interessante, Broken World, qui su Radio Z c'è Praci.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

no. Paul Russell, 11 e 49 minuti. Allora, siete pronti a scoprire insieme a noi le posizioni più alte della classifica top 250 album FIMI, che sono occupati, diciamo, dagli artisti italiani, quelli esordienti? Beh, insomma, rimanete con noi perché tra poco, tra una decina di minuti, lo scopriremo come ogni sabato alle 12 e noi non vediamo l'ora di scoprirlo insieme a voi. Arriva il gruppo che non ha bisogno di presentazioni, Pinguini Tattici Nucleari. Loro singolo del 2026 si intitola Sorry, scusa, lo siento.

Saranno live nel 2027 negli stadi il grande ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari, che in ogni loro brano cantano un inno generazionale potentissimo. Anche in questo che abbiamo appena riascoltato, sorry, scusa, lo siento, alle 11.53 minuti, solo qui su Radio Z, in Destinazione Z, ovviamente con voi fino alle 13. The Wave, c'è Jungle.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: Era Mr. Rain qui su Radio Z alle 11:59 minuti. E allora ci siamo, lo sapete, tra poco conosceremo una delle posizioni più alte in classifica degli artisti italiani esordienti nella top 250 album Fimi. Lo faremo con Rossella Lofaro. E allora restate qui su Radio Z, perché insomma è veramente un appuntamento da non perdere, che lo sapete ci accompagna ogni sabato in quest'estate fino al Radio Z Future Hits Live del 2 settembre. State lì, Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Radio Z Future Hits Live.
1: Eccoci, 12 e 4 minuti, lo sapete, ve l'ho annunciato ogni sabato alle 12, scopriamo insieme le posizioni più alte della classifica top 250 album fini occupate dagli artisti italiani esordienti, che sono quelli che ci interessano. Mercoledì 2 settembre poi all'Arena di Verona, durante il Radio Z Future Hits Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più in alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale. E allora noi, come ogni sabato, ci colleghiamo al telefono con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, per sapere chi è più in alto in classifica. Ciao Rossella, bentrovata.
2: Buondì, ciao Mario, come stai?
1: Benissimo. Allora, che cosa ci puoi dire questa settimana?
2: Beh, diciamo che gli abitué della rubrica sospettano già di dover indossare il cappello Splinter Cell, perché anche questa settimana l'artista esordiente più alto in classifica album FIMI è il giovanissimo italo-brasiliano Jimmy Neyro, che si piazza al 20° posto con l'album di debutto E.O.G.
1: Beh, insomma, devo dire che sta facendo veramente un percorso clamoroso. E tu come ti spieghi questo successo, che a questo punto è veramente tutto in ascesa?
2: Beh, sicuramente è un misto di fattori. Da una parte un ringiovanimento degli artisti in classifica che porta a un ricambio generazionale di rilievo, da una parte, e dall'altra anche un ibridismo di generi musicali che sta conquistando sempre più cuori nei giovani ascoltatori, per cui il risultato è evidente.
1: Il risultato è evidente e chissà come procederà, diciamo, nelle prossime settimane. Nel frattempo, Rossella, ti ringraziamo come sempre, ti ritroveremo sabato prossimo e nel frattempo, se sei d'accordo, magari per i nostri amici ascoltatori che non lo hanno ancora ascoltato, difficile, lo facciamo ascoltare qui su Radio Z, arriva proprio Jimmy Neyro.
3: Rabbè, ton, ton, ton.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai.

musica italiana qui su Radio Z, alle 12:10 minuti, Lil Nas X in questo sabato primo di agosto. E allora continuiamo anche con il nostro ping pong musicale, musica internazionale, musica italiana, alla ricerca del tormentone estivo che sicuramente ci farà cantare e ballare per tutta l'estate 2026. Arriva lui, che non ha bisogno di presentazioni, è uscito con il nuovo album che si intitola Amatore, così come il suo cognome. Lo abbiamo, diciamo, conosciuto meglio al Festival di Sanremo 2026 con la sua ossessione. Noi di Radio Z in realtà l'avevamo già conosciuto anche l'estate scorsa. Arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Eh sì, era proprio lui, Samurai J, la sua Flamenco Paranoia. 14 minuti dopo mezzogiorno, siamo anche in radiovisione se volete. 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E ovviamente è sempre valido e attivo il 335 301025. Arriva lui, il partenopeo Geolier. Wow.

A me mi piace assieme a Manu Chao era Alfa, ovviamente alle 12:19 minuti che in questa estate 2026 con il suo brano assieme a Jovanotti Buon Vento sta veramente ottenendo un grandissimo successo. Questa è Radio Z, Destinazione Z, che vi accompagna fino alle 13. Arriva un altro brano che ha proprio tra le note il sole estivo, è nato anche un pochettino tra persone che amano stare al mare e amano Napoli, forse anche il mito di Napoli. Sono Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Ed era Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors alle 12.22 minuti, sempre qui su Radio Z. Anzi, grazie per essere in nostra compagnia. Arriva Tame Impala, Dracula.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono le 12:28 minuti, buona giornata da Mario Vai. È ripresa in nottata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 i feriti accertati, di cui due gravi a Pozzuoli, danni ad edifici e chiese. Voltiamo pagina, aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, 3 agosto, nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle ore 15. E chiudiamo, sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine la notte su Kiev. I feriti invece sembrerebbero essere 23. È tutto con l'informazione, ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z.
3: Prossime ore con tanto sole su tutta la penisola, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Però ci sarà qualche eccezione con la formazione di isolati temporali di calore su Alpi, Prealpi e lungo la fascia appenninica. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne e fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Reggio Emilia e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Code anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San-Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore. Code anche tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Rimini Nord e Imola e tempi di circa 1 ora. Mentre sulla 23 Udine Tarvisio si registrano 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto verso la A4 Milano Brescia e 8 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Annalisa, sinceramente le 12:37 minuti, allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi torniamo perché la nostra musica continua anche qui su Radio Z. State lì, eh?
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: E allora eccoci qua, siamo tornati, 12:39 minuti, è sempre sabato 1 agosto e allora al 335 30 10 25, vogliamo fare un po' un giro saluti. Non vi ho filato per nulla oggi per i tanti messaggi che sono arrivati al 335 30 10 25. Allora, ci salutano, peraltro ci mandano una foto bellissima, credo sia Polignano, Monopoli, non so, credo sia la Puglia, però insomma fatemi rosicare ancora, quindi continuate a inviarmi al 335 30 10 25 le immagini di dove state trascorrendo queste giornate di caldo estremo purtroppo, ma noi siamo la vostra aria condizionata. Adesso c'è Amelie.

Amelie, non è Francesco, 42 minuti dopo mezzogiorno, sempre qui su Radio Z. Ragazzi, c'è anche l'app, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Sapete, si chiama RTL 102.5 Play. Adesso arrivano Bob Sinclair assieme a Kesa, I Can't Wait.

Era il 2011-2012 quando cantavamo Replay e Shiva l'ha trasformata, remixandola, adattandola in Pensando a lei. 12:48 minuti qui su Radio Z, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z, il programma che, lo sapete, vi accompagna dalle 11 alle 13 ogni giorno con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Questo è l'estratto dall'ultimo album uscito in primavera, l'album si intitola Disincanto, e lei è Madame, arriva Mama Non Mama.

Dopo 4 anni di silenzio musicale è tornata sulla scena in questo 2026 con il suo album Disincanto. E Madame, alle 12:50 minuti abbiamo appena riascoltato Mama non Mama. E allora grazie a tutti voi che ci state inondando di messaggi al 335 30 10 25. Mi pare di capire che in città c'è veramente poca gente, e se per caso ci stesse ascoltando qualcuno che invece è ancora in città e deve aspettare per andare in ferie, ci siamo noi a tenervi compagnia.

spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

0: Era l'estate del 2025, Ross Villain assieme a Tony F cantavano Victoria's Secret, l'abbiamo riascoltata qui in questo primo agosto, 12:58 minuti, triplice fischio dell'arbitro che manda Mario Vai sotto la doccia. Adesso in campo scende Davide Guerra che vi terrà compagnia da adesso, dalle 13 fino alle 15, con tutta la musica più bella che potete trovare solo qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per avermi seguito sino a qui, torno domani puntuale dalle 11, buon pranzo, ma soprattutto viva Radio Z, grazie.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 13.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Zetagram.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, le 13 e un minuto, signori, è iniziato il weekend, è sabato ed è iniziato anche il mese di agosto, primo giorno di questo mese che statisticamente ci regala le ferie, ai più quantomeno, poi dipende sempre dai punti di vista. Allora, buon sabato, quindi primo agosto, io sono Davide Guerra, questo è Zetagram, vi accompagno fino alle ore 15 di questa giornata che magari per molti di voi è di spostamenti, di movimenti, di auto. Quindi in tal caso raccontatevi perché sono io il vostro accompagnatore, in questo caso il vostro passeggero, perché sono lì di fianco a voi che avete scelto Radio Z. Noi siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, dal quale trasmettiamo ormai da 5-6 giorni, credo, se la matematica non mi inganna, e lo faremo ancora, lo farò personalmente fino a domenica e poi fino a fine mese in pratica saremo in diretta da qui. Prima di iniziare la puntata ve lo devo dire, ho provato una cosa buonissima, hummus noa, ceci e avocado, un gusto particolare, delicato e raffinato, veramente ottimo come tutti gli hummus noa, poi è buonissimo da solo con grissini e verdure per farcire panini e piadine o come ingrediente per ricette originali e sfiziose. Le trovate tutte sulla pagina Instagram Noa Vegetale, hummus noa fatto con amore. E di amore si parla, l'amore in cui si pensa sempre al partner. Nella prima canzone di questa puntata, Fate, Sfere, Basta.

Pensami feed sfere basta 13.5 minuti, apriamo così questa puntata di Zetagram. Vi ricordo il numero, il 335 30 10 25 per raccontarci il vostro sabato in nostra compagnia. Dopo aver parlato d'amore, quello bello, quello che ti fa pensare sempre alla persona con cui stai anche quando non è con te, passiamo invece a una canzone magnetica, infatti si intitola.

0: posso migliorare, è vero. Soldi li so fare, è vero. Sono del 2000 come la farina 00. Facevo rissa al campetto, guardami, ti sto parlando. Quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto. Nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo sviro. Opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi. Quanto cazzo step, ho chiuso gli occhi solamente alle 6:30. Non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Artify 00, una canzone che un po' è un punto della situazione che lui fa sul suo percorso, cioè mette a confronto il ragazzo che era con l'artista che sta diventando in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. 13:11 minuti su Radio Z, questo è Zetagram, io sono Davide Guerra in diretta dal TH Resort Praia Mare e procediamo, lo facciamo con un altro artista che invece è in una fase più avanzata, diciamo, della sua carriera, e cioè Tommaso Paradiso, anche della sua vita, visto che è diventato da poco papà, lo sappiamo, e si è sposato in realtà da poco, l'ultima novità è il matrimonio, e qua ci ricorda che alcune relazioni, con la metafora, se le agiti troppo possono creare dei problemi. Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso, anche lui ci sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Se volete esserci anche voi, vi invito ad acquistare i vostri biglietti su ticketone.it, anche perché poi vanno a finire ed è sempre un problema. Agitare Coca-Cola è spesso anche un gioco, un scherzo che si fa, che per alcuni, come dice LA, potrebbe essere, non è divertente.
1: Ma non è divertente.

0: C'è Gali, mi repare, Bad Times, 13 e 20 minuti di questo sabato, primo giorno del mese di agosto. È comunque tempo e momento di prendersi una piccola pausa, ma piccola piccola, e voi state con noi.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.
0: Rieccoci come promesso, piccola pausa, 13 e 21 minuti, sempre su Radio Z. Allora, c'è qualcuno che effettivamente sta andando in vacanza, c'è chi va verso il sud Italia, ad esempio, in viaggio verso la Puglia, in vostra compagnia, Martina e Antonio. Ciao ragazzi, se anche voi siete all'ascolto e state viaggiando per le vostre ferie, il 335 30 10 25 a vostra disposizione, raccontatecelo ovviamente. Stiamo vicini anche a chi sta lavorando e chi lavora. Se siete con la nostra radio accesa, vi teniamo compagnia. In ogni caso, la musica è per tutti. 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci anche in radiovisione, perché ha una TV a portata di mano. Per chi invece è sulla spiaggia e vuole comunque la nostra colonna sonora, c'è l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela e portateci in giro con voi. C'è Irama, un bel viaggetto a

cara Jeyrama, che ci ha fatto fare un bel viaggio in Perù, a Cabana, perché di tanto in tanto è bello anche quello. Tra le novità, sicuramente i personaggi anche internazionali che stiamo conoscendo particolarmente in questo 2026, o comunque nell'ultimo anno, ecco, c'è Sombra, che è ritornato con My Body Isn't Ready. Lo ascoltiamo all'interno della playlist di Radio Z in questo appuntamento di Zetagram.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Code anche tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in circa un'ora e mezza. Code anche tra Porto Sant'Elpidio e Valvibrata verso Pescara, mentre per un veicolo in avaria segnaliamo 2 km di coda tra Valvibrata e Roseto, sempre verso sud. Infine code a tratti, sempre per il traffico sostenuto, anche sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Major Lazer insieme a DJ Snake, Linon su Z, 13 e 38 minuti in questo appuntamento di Zetagram, sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Ed ora un'idea per una pausa pranzo fresca e gustosissima: pasta fredda con zucchine marinate, hummus, noa, ceci e avocado, feta e buccia di limone. Cuocete la pasta e lasciatela raffreddare, marinate le zucchine a rondelle con olio, sale, pepe ed un po' di limone. Condite la pasta con hummus, noa, ceci e avocado, aggiungete le zucchine marinate e la feta sbriciolata, completate con la buccia grattugiata di limone e un filo d'olio. Originale, vero? È anche buonissimo, ve lo assicuro. Trovate queste e tante altre ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
0: Questo è Zetagram, oggi è sabato 1 agosto, sono le 13.41 minuti, siete all'ascolto ovviamente di Radio Z e ci siete voi che girate, andate in vacanza, molti. Direzione Croazia con mio figlio Siro, raggiungiamo la primogenita Viola che domani compie 18 anni, Lalla da Lodi. Allora buon viaggio a voi e buon compleanno alla primogenita, voglio dire, quindi probabilmente l'anno prossimo guiderà lei per andare in Croazia. Sei consapevole di questa cosa e di questo traguardo? 335 30 10 25 per raccontarci il vostro sabato in nostra compagnia. Facciamo un giro in Brasile con Gaia, Bossa Nostra.

0: un po' di ritmo brasiliano, lo sentite, lo percepisce, lo percepite perché c'è Gaia che ci porta proprio lì con questa canzone Bossa Nostra che potrete, credo, non si sa ancora la scaletta, ma lei ci sarà a sentire eventualmente anche a Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Gaia ci sarà, voi ci sarete, prendete i biglietti su ticketone.it. c'è Kid Yugi, si intitola Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

forte, fortissima, super numerosa e super chiassosa, devo dire, nel senso buono del termine, ovviamente, perché la ricordo quando sale lei sul palco dell'Arena di Verona, c'è sempre un tripudio, urla dappertutto, gente che grida, è veramente una energia, è un delirio incredibile all'interno di quel meraviglioso posto che è l'Arena di Verona. Anna ci sarà anche quest'anno, quindi se volete vedere tutto quello che vi ho raccontato, assicuratevi il vostro biglietto su ticketone.it. C'è un'altra donna che ha la stessa fanbase e diciamo allargata e moltiplicata per n.000, credo, e stiamo parlando, anche perché ovviamente ha un'altra età ed è attiva dagli anni 80, quindi è veramente una carriera incredibile e pazzesca. Stiamo parlando ovviamente di Madonna, che ritroviamo qui su Radio Z.

0: Businessman su Z Dito nella piaga, 13:58 minuti, siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme di Zetagram, ma mi dicono dalla regia, confermate? Ce n'è una seconda? No? Vado via? Vado via, perfetto signore, la regia dicono di no. Quindi è stato un piacere ospite avere ospite qui con noi il grande e unico e incredibile. Ci sentiamo tra poco signori per la seconda ora di Zetagram, state con noi!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ve lo dico, raga.

22esima insieme a Gue Arricchiti ad aprire la seconda ora insieme di Zetagram, quindi dalla regia mi spiace ma mi avete detto una bugia perché io qua devo stare fino alle 15 e vi dirò di più, oggi eccezionalmente anche dalle 19 alle 21 sarete in mia compagnia sempre in diretta dal TH Resorts a Praia a Mare. Lavoro tutto io, sì, qua è tutto. Infatti il programma da Zetagram diventerà Davide Guerra, come Rari dal tacco, uguale.

0: Lola Young, Messi su Radio Z, 9 minuti dopo le 14, sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare, dove nel mare ci sono anche un sacco di pesci, asci e castosci, e soprattutto ci sono anche dei personaggi umanoidi come Nicola Giustini, nomi e cognomi, che mostrano gli asci e i castosci soprattutto. 14:10, se siete in viaggio, state girando, raccontateci la vostra, il vostro sabato, il vostro viaggio, la vostra vacanza, al 335 30 10 25. C'è Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Jimmy Nero, anche lui sarà presente all'Arena di Verona, Radio Z Feature Hits Live 2026. Ormai, come l'avete capito, una buona parte degli artisti che ascoltiamo durante le giornate qui su Z saranno presenti all'Arena di Verona. Mancate solo voi se non avete ancora preso il biglietto su ticketone.it. Mi piacciono un sacco i gruppi, gli artisti comici. Comitamango, Claudio.

0: Propaganda.
1: Propaganda, quella di Fabri Fibra insieme a Colapesce e Di Martino. Anche per questa seconda ora è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa e poi ritorniamo. State con noi.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Humus Noa. Fatto con amore.

Pronti in diretta su Radio Z con Zgram. Siete sempre in giro, c'è chi viaggia per la Croazia, chi sta invece andando verso la Calabria, venendo verso la Calabria, perché noi TH Resort siamo Praia Mare. Se volete venirci a trovare, a salutare con la manina, fatelo pure e continuate a scriverci e raccontarci la vostra giornata. In nostra compagnia al 335 30 10 25. Adesso un artista napoletano, tra l'altro, che cerca un po' di prendere le origini della musica napoletana e renderle un po' più attuali e un po' più moderne. Qui lo ritroviamo con Cucù Marie.

Cucù Marie, 14:22 minuti su Radio Z. Napoleone, anche lui, ci ha raccontato il suo modo di cantare e di prendere la tradizione napoletana e riportarla all'attualità. Allora, è sabato, state viaggiando, state rientrando e state partendo, per fortuna, tutto a ritmo di Tuca Macarena, come canta Baby K. Yeah.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Radio Z, è ripresa e notata la circolazione dei treni a Napoli sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 i feriti di cui due gravi a Pozzuoli, danni ad edifici e chiese. Aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle 15. Sono state almeno 9 le vittime dell'attacco russo con missili e droni portato a termine nella notte su Kiev. I feriti invece sono stati 23. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato l'offensiva. Intanto 8 aeroporti in Russia sono stati chiusi temporaneamente questa mattina per raid ucraini. La FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio con l'apertura a una nuova società controllata per gestire i diritti commerciali.
0: Meteo Z.
2: Prossime ore con tanto sole su tutta la penisola, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Però ci sarà qualche eccezione con la formazione di isolati temporali di calore su Alpi, Prealpi e lungo la fascia appenninica. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne e fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli ci sono code per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 del Brennero. Per chi viaggia in direzione di Milano, nella stessa direzione ci sono code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. Traffico è sostenuto anche in A9 Lainate Como Chiasso con 3 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, mentre in A23 Palmanova Tarvisio i chilometri di coda sono 6 per traffico congestionato per chi viaggia verso il Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza. Infine traffico intenso in A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Valle Rubicone in direzione di Ancona, mentre verso Bologna le code sono tra Imola e Bologna San Lazzaro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Serena Brancale Levante, Delia al mio paese, cosa che magari stanno facendo, rientrando tutti verso il vostro paese. 335 30 10 25, piccola pausa e torniamo.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink,
7: turn it back, make it slow. Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
0: Ancora in diretta dagli studi che abbiamo allestito al TH Resort di Praia Mare con Radio ZZ Gram, ancora 20 minuti insieme, poi arriverà il carichissimo e caldissimo Nicolo Giustini che vi porta fino alle ore, cosa fai oggi? Fino alle 3.20, dalle 3 alle 3.20, poi valutiamo il tutto, ovviamente si scherza. Adesso c'è Ultimo, si intitola Romantica, la sua ultima, non ce la siamo fatti scappare qui su Z.
9: Poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo su Radio Z con Zetagram, 14:44 minuti. Questa canzone che riporta subito molti di voi, quelli che ci sono stati, quantomeno erano tipo 250.000, una cosa del genere, al suo concerto live, che per chi invece se lo fosse perso sarà replicabile non in live questa volta ma al cinema a partire da settembre. Poi i dettagli arriveranno, ve li dirà Nicola Giustini più o meno alle 15:20 di questo sabato 1 agosto. Un'altra canzone che mi piace molto di questo 2026, perfetta per un bel aperitivino, Another, si intitola Talk to You. Let me talk.

Samurai J, Ossessione, la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo quest'anno. Sembra passata da davvero un'eternità, invece di fatto era quest'anno, febbraio. Giusto così per dire, 10 minuti alle 15, tanti di voi che ci scrivono al 335 30 10 25. Noi nel frattempo, per dare sempre continuità agli appuntamenti, abbiamo preso il caffè, io e Mario Vai prima, l'abbiamo preso anche ieri, sapete che ve lo vi notifichiamo sempre. Tu invece cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vito Salamanca, salve. Niente, c'è la solita interruzione.
1: Pastore.
0: Ma che animali ci sono? Scusa. Ah, le pecore. Potete pascolare un po' più là, gentilmente? Grazie, eh. Vedi.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta è tornato. Due minuti alle 15 vuol dire che è arrivato il momento dei saluti. In realtà è un arrivederci molto veloce questa volta, perché ci ritroveremo alle ore 19 sempre qui per come si chiama il programma? Aperi Z, alle 19 alle 21 in mia compagnia eccezionalmente. Adesso lascio il passo a Niccolò Giustini, che ha una carica immensa al suo interno da dovervi regalare per questo primo giorno del mese di agosto. Prima però di salutarci ringraziamo Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e senza OGM. E se vi piace sperimentare abbinamenti originali, provate Humus Noah ceci avocado e lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato. È buonissimo da solo e perfetto per ricette originali. Le trovate tutte sul sito noah-vegetale.it. Humus Noah fatto con amore. Allora, con amore ci risentiamo tra 4 ore, adesso con Nick Giustini, rimanete sempre su Z.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
5: E allora ci siamo, le 15 e un minuto, è sabato primo di agosto, comincia un nuovo mese e comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z insieme fino alle 17 in diretta dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare, posto meraviglioso che ogni giorno ci regala delle emozioni diverse. Purtroppo ci sono tutti gli altri colleghi, ma questo voglio dire è una tassa che dobbiamo pagare, in particolare Davide Guerra con il suo Zetagram, che poi ritroverete come avete sentito anche alle 19. Oggi un sacco di cose di cui chiacchierare, partendo da voi. Le vostre vacanze sono iniziate ufficialmente? 335 30 10 25, oggi è il primo giorno di ferie ufficiale oppure è il penultimo giorno di ferie perché domani si ritorna? Fatecelo sapere, vi leggiamo sicuramente molto volentieri. Poi lo sport, poi la musica, poi il cinema, poi tante cose. Però prima di cominciare io vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensate che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia, siamo davvero fortunati e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin, la spesa intelligente, troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati, cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. seguiteci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o in streaming su RTL 102.5 Play. Noi partiamo muovendoci verso il sole.

Basta aprire Instagram, TikTok e ogni piattaforma che volete, trovate Moving to the Sun nelle storie, nei video, nei reels, negli shorts, in tutti i nomi incredibili, perché questo è sicuramente uno dei pezzi dell'estate. Sono le 15:05, è iniziato il Collettivo Z fino alle 17 con i Giustini. Tra poco apriamo la parentesi sportiva prima.

cose sono due: lacrime mie o lacrime tue. Elodie, alle 15:11 Radio Z, il collettivo. Allora apriamo la parentesi sportiva raccontandovi l'esordio, e che esordio, di Sandro Tonali e Palestra ieri con Tottenham e Chelsea. E mentre Palestra ha fatto una gran partita nell'amichevole vinta dal Tottenham 2-1, Sandro Tonali l'ha decisa la partita, il migliore in campo in assoluto, gol, tante giocate pazzesche, e De Zerbi insomma l'ha fatto di nuovo, lo vuole far tornare grande, e speriamo anche per la nazionale di Mancini che Tonali possa diventare un centrocampista, possa tornare ad essere un centrocampista di livello assoluto. C'è Brescia.

Radio Brescia 15:14, Radio Z, il collettivo parentesi sportiva con un po' di calciomercato, perché il Como, cioè Fabregas, dopo comunque le prestazioni che lo stanno vedendo protagonista anche con la Como Cup che vi stiamo raccontando su RTL 102.5, ha scelto il suo attaccante. Lui vuole Moise Kean. Vedremo.

0: La plena alle 15:21 su Radio Z nel collettivo, fino alle 17 insieme anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre con Nick Giustini in diretta dalla Calabria.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Allora, alle 15:22 Radio Z, il collettivo in diretta da un posto meraviglioso che anche oggi ci ha accolto con un'acqua spaziale. E quanto è bello stare al mare, ora che è sabato possiamo dircelo e vogliamo sapere dove siete, o meglio, magari siete in montagna, magari siete al lago, ovunque voi siate, state seguendo Radio Z. Punto uno, bravi, perché è proprio un modo per stare tutti insieme, no? È una grande famiglia. Punto due, fateci sapere da dove ci state seguendo, 335 30 10 25, anche se siete in un bar che ha Radio Z accesa. Bene, bravi, bravi tutti i bar, e salutiamo tutti quelli che ci stessero ascoltando bevendo un bel caffè macchiato dopo pranzo, o un cappuccino, perché voglio dire, perché no? Si può vendere anche il cappuccino dopo pranzo. Shiva e Geolier.

0: Ciao Radio Z, sono Miriam dalla Svizzera, ciao, esattamente Miriam, da Neuhausen, provincia di Schaffhausen, ciao, canton Schaffusa.
1: Sì.
0: Oggi 1 agosto, qui in Svizzera si festeggia il compleanno della Svizzera,
1: sì,
0: festeggiamenti, e io festeggio i miei genitori perché loro oggi hanno le nozze di diamanti,
1: beh,
0: 60
1: auguri,
0: anni di matrimonio.
1: Bellissimo.
0: Tanti auguri a Rosa e Domenico, vi
1: auguri.
0: Amo, un bacio grande.
1: Ciao Miriam, grazie, auguri ovviamente a mamma e papà, che bel traguardo, l'amore vero esiste ancora. Radio Z, il collettivo, l'ansia dei bei messaggi, sono così felice. Sono le 15:26 con DJ Goya, c'è Jason Derulo, mi

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso, con traffico intenso in gran parte della nostra rete. Traffico sostenuto in A9 Lainate Como Chiasso, con 3 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. In A10 Genova Savona c'è coda per un veicolo fermo tra il bivio con la 26 dei Trafori e Arenzano in direzione di Ventimiglia, mentre sulla 26 il traffico intenso tra Masone ed il bivio con la 10 verso Genova Voltri. In A1 Milano-Napoli, traffico sostenuto tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Infine, traffico intenso in A14 Adriatica, ci sono coda a tratti tra Faenza e Cesena per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va verso Pescara 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Per chi va invece verso Bari, il traffico è intenso tra Pineto e Val di Sangro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

forse ciao suona meglio di addio, lo dice Ercomi. Partire da te alle 15.39 su Radio Z nel collettivo, brano che è inserito all'interno di uno degli album più importanti della storia recente della musica italiana, Taxi Driver, che fu un album che rivoluzionò tanto il concetto di come fare gli album negli ultimi anni, e da lì poi è cominciato.

0: annunciato un po' tutto. E ora però una bella notizia per questo weekend d'estate. Da Eurospin diventiamo tutti dei piccoli geni, proprio così. Da Eurospin la spesa è intelligente perché troviamo sempre qualità e convenienza. E nei reparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria ci sono prodotti freschissimi. In più, solo sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi. Fate così, andate su eurospin.it e cercate il punto vendita più vicino a voi. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
0: E 41 sabato 1 agosto, Radio Z, il collettivo, fino alle 17 con i Giustini in diretta dalla Calabria. La parentesi sportiva continua perché ieri una notizia è arrivata nella serata. Durante la serata l'Arsenal sarebbe davvero molto vicina all'acquisto di Vinicius. Ha trovato l'accordo con il calciatore, che non ha intenzione di rinnovare con il Real Madrid. Il suo contratto scade l'anno prossimo e quindi l'Arsenal conta di chiudere anche con il Real per una cifra intorno ai 140 milioni di euro. Vinicius è un giocatore straordinario e secondo me sarebbe forse, con il trasferimento di Mbappé dell'anno scorso, uno degli acquisti più importanti della storia recente del calcio. Vedremo se andrà a buon fine. L'Arsenal credo abbia bisogno proprio di Vinicius per fare quell'ultimo step che le manca.

I Need a Sign, Show Me Love, LB1 alle 15.44 su Radio Z nel collettivo. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche in streaming da dove vi pare, dalla spiaggia, dalla punta più alta della montagna, se c'è campo ovviamente, attraverso la nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play, all'interno della quale ritrovate tante interviste anche esclusive, contenuti esclusivi che realizziamo qui tutti i giorni su Radio Z. Per esempio, per ritrovare tutte le interviste del collettivo, sezione ospiti con tutti gli artisti musicali, cercate il vostro preferito e guardate il logone di Z, cliccate ed ecco qua, appare la magia. Sfera e basta!

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Discordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: te l'è dedicata questa canzone, ma sicuramente è una delle penne più forti in giro. Night alle 15.50 su Radio Z, ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Sappiate che sarà un'occasione anche per passare del tempo insieme in questa straordinaria famiglia che si costruisce di giorno in giorno e che risponde al nome di Radio Z. Quindi i biglietti vi aspettano su ticketone.it, sarà uno spettacolo pazzesco, anche perché ci sarà davvero tutta la musica della generazione Z e non solo. Una bellissima collaborazione, uno dei brani più soft, intimi, più chill dell'estate, adatto ai primi appuntamenti, almeno dal punto di vista delle sonorità. West Cross e Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

loro sto pezzo, Scarabocchi, 15:53, Radio Z, il collettivo Scarabocchi, che è anche il titolo di una canzone di Olly. Parliamo di Olly perché facciamo i complimenti a Federico per non so quante settimane consecutive. Ieri sono uscite le classifiche degli album più venduti e Tutta Vita fa ancora parte della top 3.

0: That's so true, Gracie Abrams. Alle 15.59 si chiude così la prima ora del Collettivo Z di questo sabato primo di agosto. E sì, è ufficialmente iniziato agosto, che personalmente è sempre stato uno dei mesi più belli dell'anno insieme a luglio. E indovinate perché? Perché era sempre sinonimo di vacanze, anche se poi ad agosto poi si tornava, no? Alla fine di agosto a vivere normalmente, ma chi se ne frega, c'è Ferragosto, un sacco di cose belle, quindi evviva agosto. Tra poco nella seconda ora del Collettivo. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

La testa gira con Fred De Palma, Anita e Amy Skill. Alle 16:04 si apre così la seconda ora del collettivo in diretta dalla Calabria al TH Resorts di Praia Mare, posto meraviglioso che ci accoglie giorno per giorno con delle novità, delle sorprese e dei colori meravigliosi, ricordi che ci porteremo dietro sicuramente per sempre. Allora state pronti perché

0: dovrà chiacchierare di cinema, si chiacchiererà tanto tanto tanto di musica. E cosa unisce, per esempio, quale artista unisce cinema e music, eh? Chi? Avete detto voi? Harry Styles.
1: Che Styles?
0: Attore e cantante, qui cantante con Dance.

Ti hanno vista ballare da sola in the night, Takagi e Ketra, la produzione, Tommaso Paradiso e Elisa, le voci. 16:10 Radio Z, questo è il collettivo fino alle 17. Noi siamo in Calabria, ma in Sardegna, il signor Stefano di nome e De Martino di cognome ha incontrato a pranzo, hanno mangiato insieme, Salmo. Queste foto hanno fatto il giro, insomma, dei social, e allora tutti hanno cominciato a dire: oh, il primo grande colpo di Stefano De Martino a Sanremo, Salmo. Ma io chiedo, ma se fossero solo due amici che pranzano insieme, cioè come io e Angela Gugliara che è qua con me, ci vogliamo bene, andiamo a pranzo insieme fuori, ma non è che, o no, giusto? Poi tu dici, non siamo De Martino e Salmo, quindi nessuno ci fa le foto, questo è un altro discorso, vabbè, c'è sei.

0: Abbiamo ascoltato Blanco. Blanco ieri si è esibito al festival, il Sunny Hill Festival, il festival organizzato in Kosovo proprio da Dua Lipa, originaria del luogo, e Blanco è andato molto bene sotto gli occhi attenti di Dua Lipa. C'è anche Jimmy Neyro.
1: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

alle 16:19 su Radio Z nel collettivo, altro ragazzo che abbiamo imparato a conoscere molto bene qui su Radio Z, anche perché lo abbiamo intervistato proprio all'inizio di questa sua avventura, e proprio con questa canzone lo abbiamo conosciuto di persona, personalmente, come direbbe qualcuno.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: E allora alle 16.20, sabato 1 agosto, Radio Z, questo è il collettivo con i Giustini fino alle 17 con tante cose di cui ancora chiacchierare, per esempio Tom Holland che negli ultimi giorni ha rilasciato un sacco di dichiarazioni, ha detto che lui vede in Owen Cooper, che è il ragazzo protagonista di Adolescence, la serie che abbiamo visto tutti quanti qualche anno fa su Netflix, come prossimo Peter Parker. Dice: è un attore formidabile, sono pronto a passargli il testimone.

Animal Cat's Eye alle 16:23 su Radio Z nel collettivo al 335 30 10 25. Grazie a Michele e Simone, sono una coppia e ci scrivono: stiamo passeggiando sul Monte Cervino ascoltandovi. Beh, che figata, cioè si è, entrambe le cose, forse ascoltarmi meno ma su Monte Cervino no, ma dai che si scherza su. Francesco Cabani, la sua Summer Fun.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per lamentarsi dell'atteggiamento di alcuni paesi dopo la crisi dei migranti a Ceuta. Per Madrid lo stop a Schengen è un'azione imperdonabile. Da questa mattina sono partiti i primi controlli a campione all'aeroporto di Fiumicina. Il Fiumicino intanto, Giorgia Meloni afferma che la linea dell'Italia è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee. Von der Leyen intanto apre a videocall UE. Sempre complicata la situazione a Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto di ieri, seguita da uno sciame sismico di quasi 200 scosse. 5

0: I feriti ricoverati per trauma e fratture, 130 famiglie sfollate in corso. Le verifiche sugli edifici riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale di Pozzuoli. Aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Oggi pomeriggio da Bollino Rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 9 Lanate Como Chiasso, ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato per 6 km in A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, il traffico è intenso tra Modena Sud ed il bivio con l'A22 del Brennero per chi viaggia verso Milano e tra Casalecchio e la direttissima per chi va verso Firenze, così come tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Infine, in A12 Genova-Sestri Levante c'è 1 km di coda per un incidente ora risolto tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso Genova, mentre in A14 Adriatica il traffico è intenso verso Pescara tra Pedaso e Valvibrata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: Ari di Lazza alle 16.38, Radio Z, il collettivo in diretta dalla Calabria al 266 del digitale terrestre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Sono le 16.40 su Radio Z nel collettivo, ancora per 20 minuti insieme a Nick Giustini, poi passeremo la palla a Edoardo Donna Maria e la sua Generazione Z. Vi ricordo che staremo insieme in questa formazione del collettivo fino a domenica 9 di agosto. Poi dal 10 tornerà a lavorare anche quel cialtrone di Simone Palmieri che si sta godendo le ferie, a cui mandiamo un grandissimo abbraccio. Ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

E allora, sorry, scusa, lo sento. Sono le 16.44 e siete su Radio Z nel collettivo. Stiamo per ascoltare la canzone di settembre, la nuova canzone di settembre. Due settimane, canzone meravigliosa che ha un giro melodico che rimane proprio in testa, specie nel ritornello. E ai nostri microfoni qui nel collettivo ha raccontato che il suo futuro sarà pieno di cose belle, tra cui quasi certamente anche un album che attendiamo con grandissima, grandissima, grandissima ansia. C'è dunque settembre.

Two. Quasi pronti a lasciare il posto a Edoardo Donnamaria con la sua generazione Z. Oggi ha fatto lezione di ortofrutta. Ha tenuto proprio un corso dove ha spiegato al baby club qua del TH Resort di Praia Mare la differenza tra la frutta verde, la frutta rossa e le proprietà delle bucce della mela e dei platani. Quindi nel caso 335 3010 25 chiedete di replicare. C'è Tedua. Ti ama.

Basterà aspettare il sole, lo dice Tedua in Mai alle 16.52. Tedua ancora penso che stia pensando al San Siro, che tanto bene ha fatto il 24 di giugno, e però lui l'ha detto, è solo un punto di partenza, l'ho detto proprio ai nostri microfoni. Io guardo sempre avanti e quindi da qua si riparte. C'è Maladì su Zeta. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Channel.
1: Chiudiamo questo appuntamento del collettivo in diretta dal Chiacchier Resort di Praia Mare con Gaia e la sua Coco Chanel. Sono le 16:58, ringraziamo tutta la squadra tecnica che ci aiuta qua in studio, grazie a Salvo La Spina, Fabio Romano e Matteo Bonucci. Tra poco quel genio di Edoardo Donna Maria che vi terrà incollati al televisore come neanche Fast and Furious. Ma noi prima di andare vogliamo ringraziare anche Eurospin che ci rende tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it anche se siete in vacanza. Pensate che qui Edo Donna Maria ne ha già trovati almeno 7. Ci vediamo domani, che fate i bravi, che
2: ciao ciao.
3: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 17 ora.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Generazione Z.
1: Signore e signori, buonasera a tutti, 17:01, partiamo puntualissimi. Ecco, mi sono spento il microfono da solo. E come dicevamo ieri, buon agosto a tutti quanti. Mi hanno detto che si fa così. Nuova puntata, eccoci qua. Nuova puntata di Generazione Z. Che succede?
7: Buonasera, favorisca parende e libretto colorato.
1: Allora, parende non ce l'ho più.
7: Come qua. Non c'ha parende?
1: No, sto qua da solo. Ma poi chi è? Scusi, parende. Si qualifichi, non ho capito.
7: Buonasera, sono l'agente Antonio.
1: Agente di cosa? Mi scusi, commercio, di cosa?
7: Guardia della finanza.
1: Ah, la guardia di finanza. Allora, guardi, mi lasci solo un secondo terminare.
7: Parende e libretto colorato.
1: Credo che abbia sbagliato programma. Niccolò Giustini se n'è appena andato da pochissimo, anzi lo salutiamo e lo ringraziamo. Adesso forniremo tutte le generalità alla finanza. Generazione Z fino alle 19 con me, Edoardo Donna Maria, MGK e Wiz Khalifa.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the blog era one time.
1: Sempre, sempre, dico sempre e ripeto sempre, trovare dei collaboratori con i quali ci si possa fare delle belle risate nel mentre che si lavora, come fanno MGK, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa qui su Z a 17:05 minuti. Era la loro Girl Next Door, adesso arriva un feat tutto Ita, Trigno, Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frattempo.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

No, male. No, brutti. No, ma male questi due. Ernie e Kid Yugi. Diciamo che, ecco, se penso a due persone, due rapper in questo caso, che non sanno scrivere, sono proprio loro. Ernie e Kid Yugi. Ovviamente sono ironico, due penne molto, molto forti, tra le migliori del panorama rap italiano. Questa è la loro Fellini, 17 e 11 minuti qui su Radio Z, in Generazione Z, dalle 17 alle 19, in questa versione estiva, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. E adesso arriva un artista, il dottor Big Five, che sarà nostro ospite alla Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Varona, ticketone.it per i vostri biglietti. Arriva Artifive su Z con la sua Swag Music.

Big Five, Arti Five, la sua Swag Music ci sarà il 2 di settembre all'Arena di Verona. Mi raccomando, all'Arena di Verona è difficilissimo, all'Arena di Verona, all'Arena di Verona ci sarà anche Arti Five. Adesso un bel fit, bella collab sul beat di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

E questa era Bizarrap Music Session volume 52 fit che vedo, beh, bella hit 17 e 21 qui su Radio Z in Generazione Z dalle 17 alle 19 insieme a me, Edoardo, Donna Maria, ovviamente su Radio Z la musica migliore come al solito. Arriva Anna con la sua White Girl Wasted, che è il singolo che ha anticipato l'album Million Dollar Babe uscito il 10 di luglio. Ovviamente una grande artista, non poteva che essere presente il 2 di settembre all'Arena di Verona al nostro super evento Radio Z Future Hits Live. Anna, White Girl Wasted su Z.

Anna White Girl Wasted, 17:24 minuti qui su Radio Z. Ovviamente se non volete perdervi Anna dal vivo il 2 di settembre a Verona con noi di Radio Z, ticketone.it per assicurarvi il vostro biglietto. E allora, se siete pronti a sentire Mahmood col suo ottimo accento campano, perché arriva con Liberato, la loro Into Street su Radio Z.

0: anche Kamrad nella nostra playlist in questo sabato primo di agosto alle 17:37 minuti in Generazione Z. Piccolo break, si torna tra pochissimo.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah. Fatto con amore.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Alle 17.40 in questo istante si torna in diretta qui su Radio Z, in Generazione Z, con me Edoardo Dannomaria, poco fa Kamrad e Samurai J, Samurai J che sarà tra gli artisti, ma ce ne sono tanti oggi in rotazione, tra gli artisti che saranno presenti a Radio Z Future Hits Live, ovviamente ancora tanti, tanti altri, tra cui per esempio Merck & Cremont, non so se riconoscete, non so se conoscete Serena Brancale, non so se conoscete The Colors, ecco beh, perché ci saranno tutti quanti loro, questa

gira bene, gira bene questa qui, questa sì che è una hit. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors Partenope. Devo dire che sono riusciti Merck & Cremont con le loro manine a far combaciare perfettamente i due stili, quello di Serena Brancale e quello dei Colors. Adesso un altro feat, Tony Pitoni, Sha Bloccati.

ce la ricordiamo bene quella 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove Gio Lierco, Ibe Me, Tu e Te si classificò al secondo posto sotto solo ad Angelina Mango, in quella edizione che era stata molto contestata. Vabbè, come sempre succede, la polemica fa parte del Festival di Sanremo, ma questo a testimonianza che, insomma, arrivare primi non è garanzia, o anzi non arrivare primi vuol dire non avere grande successo. 4 dischi di platino per Ibe Me, Tu e Te del dottor Geolier. Arriva una nostra amica, lei è Amélie con la sua ultima, Non è Francesco.

E come ci piace la nostra amica Amelie con la sua Non è Francesco qui su Radio Z, 17 e 52 minuti in Generazione Z, ancora più di un'ora da passare insieme a me, Edoardo Donna Maria, ma soprattutto alla nostra musica, quella della Generazione Z. Si cambia ritmo, si alzano i beat. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: dormire.
1: E questa era Big Mama, la rabbia non ti basta, 17:59 in questo sabato, il primo di agosto, sempre in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, dalla bella Calabria. Allora 335 30 10 25, il nostro numero, se volete chiacchierare un po' con noi, raccontarci quello che state facendo in questa estate, come è iniziato anche il vostro agosto. È bel mese, devo dire la verità, buone ferie per chi ci riesce ad andare, ovviamente.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Le 18 in punto, buonasera.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samuele.

0: Rai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Questo era il feat di Emma e Fabri, Fibra Antidroga, 18:04, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare, qui nella bella Calabria. Arriva un altro bel feat tra Giovanotti e Alfa. Buon vento.

e ci sarà anche lui al Radio Z Future It's Live per quelli che ci seguono in radiovisione al 266 del televisore oppure al 735 di Sky. Insomma, la lacrimuccia nel vedere il video di Sangio con la sua ex Giulia Stabile, gran ballerina, molto simpatica, anche molto simpatica, bisogna dire la verità, è stata una love story che per gli appassionati di gossip ha tenuto abbastanza col fiato sospeso tutti i fan. Adesso arriva Madame dal suo ultimo album Disincanto, la sua Mama Non Mama. Faccio mamma

E questa era Madame dal suo ultimo album Disincanto, la sua Mama non mama, faccio mama non mama finché non mi ama, e noi speriamo insomma che la Madame riesca in questa impresa. E adesso in arrivo su Radio Z, 18 e 13 minuti, una novità nella nostra playlist.

Decisamente due canzoni in uno per Rose Villain con la sua Click Boom. Poco fa con Giolea, Io per me, Tu per te, parlavamo insomma di quanto Sanremo possa essere ancora oggi molto molto importante per un artista. Lei è arrivata 23esima, era la stessa edizione di Per me, tu per te di Geolier, ma anche lei insomma ebbe un grande successo con questa canzone. 3 dischi di platino, uno solo in meno di Geolier, certo non è pochissimo un disco di platino di differenza, però insomma grande successo anche per lei, per Rose Villain. E adesso un altro artista che sarà presente al Radio

Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Lo volete vedere i Rama live? E allora andate su ticketone.it, acquistate il vostro biglietto, arriva su Z ore 18:21, i Rama con la sua cabana.

Tutta la notte Cabana, questo è l'ultimo singolo di Iram, appunto Cabana, 18 e 23 minuti qui in Generazione Z insieme a me, Edoardo, Donna Maria, fino alle 19, ancora una mezz'oretta bella abbondante, bella piena da passare insieme. Intanto arriva il remix di Dracula, Tame Impala.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.30 su Radio Z in apertura il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per lamentarsi dell'atteggiamento di alcuni paesi dopo la crisi dei migranti a Ceuta. Per Madrid lo stop a Schengen è un'azione imperdonabile. Da questa mattina sono partiti i primi controlli a Campione, all'aeroporto di Fiumicino. Intanto Giorgia Meloni afferma che la linea dell'Italia è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee. Von der Leyen apre a videocall UE, si terrà martedì prossimo. Stati Uniti pronti a nuovi massicci bombardamenti sull'Iran. Per questo fine settimana li colpiremo molto duramente, ha affermato Donald Trump. Le ambasciate invitano gli americani a lasciare il Medio Oriente. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e negoziatore del conflitto con

0: Stati Uniti e Israele rivendica la vittoria. Un funzionario militare dell'Iran avverte i paesi che faranno da scudo a Washington, bruceranno nelle fiamme della guerra. In chiusura allo sport, dopo la pioggia di critiche, la FIFA rinuncia all'idea di privatizzare le sue competizioni, tra cui il mondiale di calcio. È tutto, arriva il meteo.
1: Meteo Z.
2: La giornata di domenica vedrà una prevalenza di sole su gran parte della nostra penisola. Ci sarà però qualche eccezione. Isolati temporali di calore potranno infatti interessare Alpi, Prealpi, Appennino, ma occasionalmente anche l'alta pianura padana, risultando a tratti di forte intensità. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio in questo momento per chi è in viaggio. Queste le uniche eccezioni nel dettaglio, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo invece un chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestate infine maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerata la presenza del forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: paradiso.
1: E ultimamente regala spesso la lacrimuccia anche il nostro Achille Lauro. Questa era In viaggio verso il paradiso. Piccolo break su Z, torniamo tra pochissimo.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Di nuovo in diretta qui su Radio Z in Generazione Z alle 18:41 minuti poco fa Achille Lauro ed è subito scusate, ma io quando sento Achille Lauro mi parte quel e di solito lo prolungo parecchio di più, però qui ho dovuto fare un po' di economia per preservare le vostre orecchie. È in arrivo su Radio Z un feat tra due grandi della musica, sono Angelina Mango con Marco Mengoni. Tra l'altro Angelina sarà al Radio Z Future It's Live.
5: Penso che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore. 18 e 45 minuti qui su Radio Z, ultimi 15 minuti di Generazione Z. Vi ricordo Angelina Mango al Radio Z Future Hits Live, anche lei 2 di settembre, Arena di Verona, ticketone.it per i vostri biglietti. Por la mañana, caffè, por la tarde, Ron. C'è Clan su Z.

Le ossa rotte, quelle di Ercomi, quando sono le 18:52, pochi minuti, pochissimi, troppo pochi minuti, troppi pochi, troppo pochi, non lo so, penso sia uguale, minuti da passare insieme. E allora ci scrivete, 335 30 10 25, lo sappiamo, vi leggiamo. Per esempio, ciao Edo, mi saluti, sono Maria, fan, no, e beh Maria purtroppo, guarda, chiedo, possiamo, aspetta scusa, chiedo alla regia, possiamo salutare signora Maria? No? No, non c'è te, non c'è, purtroppo non abbiamo tempo, Maria, mi dispiace, non ti possiamo, non è che possiamo dire ciao Maria, non abbiamo tempo. Fate, sfera e basta, Pianks and me.

0: The Bowser con la loro Magnetic ci accompagnano così a passo di carica, vamos, col saltello anche verso la fine di queste due ore di Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria, perché sono le 18:59 con solo un secondo, o forse un decimo di secondo addirittura, di ritardo. Chiudiamo queste due ore, arriva un caro amico, un caro collega, il dottor Davide Guerra sarà con voi per le prossime due ore. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Le 19.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Aperi Z.
0: Eccoci qua, signori, buonasera, alle 19:01 inizia una nuova puntata della Peri Z. Quest'oggi, come vi dicevo qualche ora fa, eccezionalmente da me condotto, quindi io sono Davide Guerra, dalle 19 alle 21 sarete in mia compagnia. Quella cosa che non cambia è che siamo sempre in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, e che è sabato, che è il primo di agosto. Tutte queste cose qui non cambiano, sono passate solo è passata qualche ora, non sono passate, magari l'Italia. Italiano, la terza ora non è sempre, diciamo, automatico, può capitare che lo perdiamo per strada anche noi. Scherzi a parte, vi conduco fino alle 21, orario particolare perché di solito ci sentiamo per pranzo, per il caffè. Adesso qui siamo in pieno aperitivo, anzi in pieno aperizzetta, e se volete raccontarcelo al 335 30 10 25 potete farlo. Si parte con la buona musica di Z, c'è Madonna.

C'è Madonna, Dance Hysteria, 19.6 minuti ad aprire questo Aperizeta. Beh, un inno a una discoteca storica in cui anche Madonna ha mosso i primi passi e che fa bene, diciamo, anche dal punto di vista dell'Aperizeta. Cioè, in aperitivo una canzone del genere con un locale, con magari anche la vista mare, potete immaginare, anche se non ci siete, con un bel cocktail in mano, seduti comodi, con la persona che volete e io l'intruso, perché se avete scelto Radio Z un po' mi devo intromettere in qualche modo. Si intitola Più in alto.

Alle di Rove su Radio Z alle 19:11 minuti, sempre nella Perizeta, cambiano diciamo gli orari, in questo caso sono in un orario un po' differente, ma le persone che infastidiscono le mie trasmissioni, e la persona in questo caso è sempre lui in una sola, la potete vedere al 266 del digitale terrestre. Potrei dire che è il mio bodyguard in questo momento, vestito tutto nero con l'occhiale scuro, ecco, grazie, perfetto, così ora posso tirarmela. Adesso poi andiamo in Brasile, un bel viaggettino comodo insieme alla mia guardia del corpo, insieme a Gaia con Bossa Nostra su Radio Z.

E in un attimo siamo già a Rio de Janeiro con vostra nostra di Gaia su Radio Z, 19:15 minuti di questo sabato, primo giorno del mese di agosto. Siete attivi, siete vivi, state girando, state andando a fare aperitivo. Saluto Luca che va a recuperare la sua compagna per poi andare a cena fuori. Un bel sabato in coppia. Ciao Radio Z, sono Federica, vi ascolto in Radio Visione mentre mi preparo per andare al concerto di Sfera a Palermo. E già, perché le date stanno andando avanti del tour di Sfera e Basta, quindi ovviamente immagino che molti di voi staranno andando o quando o quantomeno preparandosi per farlo. C'è Giselle.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

Ananà esagerata, 19:21 minuti, la Perizzeta. Lui che è un po' che non si fa vivo dal punto di vista musicale, sicuramente starà scrivendo, si starà anche godendo la vita, perché di tanto in tanto noi sembra sempre che dobbiamo produrre, sempre fare eccetera eccetera, che non ci si possa godere la vita. No, si può fare, spero che lui lo stia facendo, anche perché poi vabbè, parlando anche di gossip, ha reso pubblico in qualche modo con una storia la sua relazione, quindi magari si sta godendo quella e il suo successo che c'è stato. Piccola pausetta, lo fanno spesso.

0: gli artisti e poi magari ritornerà con qualcosa di nuovo o anche semplicemente con dei live. Noi andiamo invece al 2 di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà anche Jimmy Nero.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Jimmy Nero su Z, vi dicevo che appunto anche lui sarà presente il 2 di settembre all'Arena di Verona. Parliamo ovviamente della Radio Z Future Hits Live 2026 e ci sono ancora i biglietti disponibili se vi va e non perdetevi questo evento. Il consiglio è quello di andare su ticketone.it e acquistarli subito.

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante francese italiano, Chiodovenia, del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 9 Lenate Como Chiasso segnaliamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli, considerata la forte pioggia tra Cassino e San Vittore. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Vi ricordo infine che sulla A7 Serravalle-Genova, dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per programmati lavori di ammodernamento. Con questo, dunque, da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Fedez e Robert Miles, si intitola Bimbi per strada su Radio Z. È tempo per questa prima ora di prenderci una pausa. 37 minuti, abbiamo lavorato tosto, eh. Adesso tranquilli, pausetta e torniamo.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Humus Noa. Fatto con amore.
4: In the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E vedete che sono di parola anche questa volta. Piccolissima pausa, 19:39 minuti, questa è Radio Z e il programma si chiama Aperizeta. Scusate le tempistiche, ma di solito ne faccio uno, poi qua ne sto facendo un altro, oggi ne facciamo una, quindi ho un po' di programmi in testa. 266 del Digitale Terrestre e anche i vostri messaggi 335 30 10 25. È tempo di prendere l'aperitivo. Che cosa volete ordinare? Scriveteci le ordinazioni e io le farò ovviamente per voi. Ovunque voi siate, vi verrà recapitato il cocktail che scegliete, più o meno, cioè si gioca, non è che poi mi scrivete ma non mi hai mandato gin tonic che ti avevo chiesto o cose di questo genere.

Peggy Goo su Z, 19:43 minuti, la Peri-Z. Come state? Come sta andando il vostro sabato sera? Se volete ordinare il vostro cocktail della Peri-Z di questo primo agosto, fatelo pure al 335 30 10 25, così almeno beviamo tutti insieme e poi vi porto giusto due patatine, due cose, perché diciamolo, l'aperitivo è questo, non è soltanto bere, che poi non ci portano mai niente in alcuni posti. No, due patatine, stuzzichine, focaccetta.

0: 8 minuti, lei ci sarà all'Arena di Verona il 2 di settembre per il Radio Z Futurist Live 2026. Per esserci anche voi, vi ricordo sempre che potete acquistare i vostri biglietti su ticketone.it. Aspetta, troppo veloce così, vai.
1: Ciao Radio Z, sì. Siamo indecisi per questa sera. Secondo voi dove dobbiamo andare? A IEM a Porto Recanati o andare a fare serata a Riccione? Grazie, un saluto.
0: Dipende chi siete, quanti siete, che cosa portate, da dove venite, un fiorino. No, vabbè, dipende anche quanti siete, cioè magari se siete una coppia è un discorso, se siete un gruppo di amici ne è un altro. Queste sono informazioni importanti per la scelta.
2: I tuoi adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di ultimo su Radio Z, questo momento romantico che ci va sempre. Se vogliamo tornare al discorso di prima del vista mare, aperitivo, eccetera, eccetera, dove porto con la mente chi magari non c'è in questo istante, perché il bello della radio è anche quella, no? Che vi lascia delle immagini, vi potete andare dappertutto insieme, possiamo andare dappertutto qui in, attraverso la radio. Ritornando a quelle immagini lì, la canzone di ultimo crea anche un... una situazione romantica con la persona a cui tenete, con la persona che amate, insomma, quello decidetelo voi. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Regali a chiudere questa prima ora insieme di Aperizeta, della Aperizeta, ogni tanto me lo dimentico ancora, sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare, dal quale appunto siamo in vetrina in qualche modo, non so se ve l'hanno detto gli altri, io non l'avevo ancora raccontato, siamo in vetrina con tutta la gente del villaggio che passa, va avanti e indietro e di tanto in tanto ci saluta e ci guarda nella TV. Chiudiamo quindi così la prima ora insieme, non vi preoccupate, ne abbiamo un'altra perché si va fino alle 21.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Sono le 20.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Ve lo dico, raga.

boutique. Ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da sé.

0: 22 Simba che sarà al Radio Z Future Hits Live con Gue. Lo ritroviamo qui in questa canzone che si titola Arricchiti, una delle novità di questo 2026 su Radio Z. Non ce ne facciamo scappare neanche una. In diretta dal TH Resort Praia Mare, come vi dicevo poco fa, in questo sabato primo giorno di agosto, eccezionalmente io sono Davide Guerra e mi trovate alla Perizeta, quindi in zona aperitivo invece che pranzo, come ci sentiamo di solito in diretta dalla Calabria in queste settimane, come faremo fino a domenica prossima. La prossima canzone invece si intitola Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda,

Emma e Lazza insieme con Amore Cane, 20 e 10 minuti, Radio Z, insieme fino alle ore 21, questa canzone che parla di un amore cane, cioè un amore di quelli che sono comunque amori, ma allo stesso tempo c'è magari del rancore, c'è del non detto, c'è qualcosa che monta dentro di noi che ci fa anche provare della rabbia magari, paradossalmente, verso la persona che amiamo. Questo era chiuso nel testo della canzone di Emma e Lazza che abbiamo ascoltato fino ad adesso. Ora Noemi insieme a Vito Salamanca.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ce lo chiedono Noemi e Vito Salamanca su Radio Z alle 20:13 minuti con il nostro Aperizeta che è entrato nella seconda ora e è diventato quasi una cena Z, se vogliamo, perché l'orario è quello. C'è una canzone, anzi un paio in realtà, The Bausa e anche questa, che vanno a richiamare un po' quel sound perfetto per l'aperitivo effettivamente, che è un po', c'è un po' di dance, un po' di house all'interno e che a me piace davvero tanto tanto. Another con 54 Ultra, questa si intitola Talk to You.

Samurai J con Halo, questa canzone che racconta quello che succede quando finisce una relazione, cioè la prima fase in cui magari si vuole provare a ricollegarsi o a tornare indietro, e poi piano piano lui dice voglio restare solo perché capisce che quella relazione è tramontata, è finita, e allora si deve concentrare su se stesso. Lo viviamo tutti, e in questa canzone è stato molto bravo Samurai J a raccontarcelo e a farcelo vivere in pochi minuti. Hugel con Moving to the Sun.

Moving to the Sun, una delle canzoni sicuramente più ascoltate di questo 2026, anche perché Moving to the Sun è quello che facciamo quasi tutti, spesso e volentieri, nel periodo estivo e nelle vacanze ferie tanto meritate, che spero stiate trascorrendo anche voi. Clara e San Giovanni insieme con le ragazze.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20-28 minuti su Radio Z, sempre complicata la situazione a Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto di ieri, seguita da uno sciame sismico di quasi 200 scosse. 5 feriti ricoverati per trauma e fratture, 130 famiglie sfollate. In corso le verifiche sugli edifici, riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale di Pozzuoli. 3 persone sono indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato 3 avvisi di garanzia, ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita, ultimo corpo è stato estratto dalle macerie poco fa e 3 sono ancora disperse. La quarta ondata di caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriva i temporali, ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l'afa. Il picco sarà al centro-nord, tesi 37-40 gradi a Firenze, 38-39 gradi a Bologna.
0: Meteo Z.
2: La giornata di domenica vedrà una prevalenza di sole su gran parte della nostra penisola. Ci sarà però qualche eccezione. Isolati temporali di calore potranno infatti interessare Alpi, Prealpi, Appennino, ma occasionalmente anche l'alta pianura padana, risultando a tratti di forte intensità. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Registriamo un'unica eccezione sull'A14 Bologna-Taranto, dove all'altezza dell'uscita di Senigallia in entrambe le direzioni si è formata coda per traffico intenso. Prestate invece maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine i principali tratti autostradali che questa notte chiuderanno per programmare i lavori di ammodernamento della rete, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora.

0: 37 minuti, c'è il momento di una piccolissima pausa. State con noi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Chased.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
4: E un tocco esotico, ma autentico.
6: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: La Perizzetta alle 20:40 minuti sta per terminare, ancora 20 minuti in realtà di buona musica insieme anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25 se vi va di raccontare il vostro sabato sera, signori, perché di questo oramai si tratta, fatelo senza problemi. Noi continuiamo a raccontarvi e a farvi raccontare le storie attraverso la musica e in questo caso vi racconto una storia di un artista genovese che racconta tanto della sua città, come accade spesso ultimamente. Si chiama Bresh, questa è la sua ultima canzone e si intitola Da Dio su Radio Z.

Radio Brescia, 20 e 43 minuti, sempre su Radio Z, questa canzone che racconta una situazione che sicuramente ci siamo trovati a vivere tutti, almeno una volta nella vita, cioè quella di voler controllare tutto, no? Di voler essere sempre perfetti, sempre non lasciarsi mai andare, sempre ligi al dovere, anche nelle relazioni, eccetera, eccetera. In questo caso lui gioca proprio con l'opposto, cioè dire è talmente bella che io perdo il controllo e lascio la vita andare.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Chissà se Irama, nel momento in cui ha creato questa canzone, ha pensato agli speaker che poi dovevano annunciarla con non so quanti pam, pam pam pam pam pam pam pam pam pam, tipo 10 pam più o meno. Questo era il titolo. 20:49 verso la fine di questo appuntamento della Perizzeta con Davide Guerra, ancora qualche minuto e poi ritroveremo Alex Morelli, ma viaggiamo, lo facciamo attraverso la musica. È anche un po' storico questo viaggio, perché Karol G incontra Manu Chao con Viajando por el Mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo, il titolo della canzone di Karol G e Manu Chao, dicevo, è anche un viaggio temporale, perché il genere più o meno è lo stesso, è simile, ma loro sono di periodi storici dal punto di vista professionale differenti e qui si incontrano in questa canzone.
2: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: di noi. Che colpa ne ho, Coez e Fra Quintale, in chiusura di questo appuntamento della Perizeta. Io vi ringrazio per la pazienza, mi avete sopportato praticamente per un quarto del palinsesto oggi con 4 ore, quindi vi ringrazio ancora di più. L'appuntamento è domani a partire dalle 13, solo fino alle 15, almeno fate un po' di detox che ci va sempre. Vi auguro un buon sabato sera, c'è già Alex Morelli pronto e carico come sempre, soprattutto caldo, ad accompagnarvi nelle prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Sai che quasi mi dispiace prendere in mano il microfono e quindi le redini di tutta questa serata dopo una bella giornata, quasi intera passata con Davide Guerra. Anzi, se l'Italia ce lo chiede, lo andiamo a chiamare immediatamente, magari arriverà con la bocca un po' piena, però insomma vi potrebbe accompagnare lui a questo punto fino alla fine di questo sabato. In ogni caso, dicevo, prendiamo le redini di questa serata in mano, visto che con il Fattore Z si arriva appunto fino alla mezzanotte. E in diretta da dove? Dal TH Resort di Praia a Mare, dalla splendida Calabria che in questi giorni ci sta ospitando. Poi ieri facevo tutta una serie di riferimenti enogastronomici culinari, se volete vi faccio una replica degli stessi riferimenti, perché credo che quello che stiamo prendendo qui quanto a chili difficilmente poi sarà smaltibile nelle prossime settimane. C'è il 335 30 10 25, intanto questo è il numero per i vostri messaggi. Io sono Alex Morelli e iniziamo da I Need a Sign, Show Me Love.

LB1 su Radio Z nel Fattore Z, questa I Need a Sign. Probabilmente molti avranno riconosciuto Show Me Love di Robin S, un pezzo iconico, devo dire, degli anni 90, magari non esattamente il primo che ti viene in mente, ma in caso tu ascoltassi proprio quel pezzo lì, la prima cosa che ti viene in mente sono esattamente gli anni 90. Ed è bello che un pezzo abbia tante vite, a volte anche molto molto diverse tra loro. 21 e 5 minuti, promessa, Franco 126, Idua, questa è Ordinaria Follia.

21:10 di questo sabato. Oh ragazzi, non so se ve ne siete accorti, però nel caso ve lo dico io, primo giorno di agosto, così giusto anche per precisare e riallinearci con il calendario. Cabriolet, il pezzo di Salmo con Sfera e Basta di qualche tempo fa. Tra l'altro mandiamo anche un abbraccio a Salmo che insomma ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute anche abbastanza seri che sta ovviamente curando. Ciao Salmo, 335 30 10 25, questo è il numero per raccontarmi della vostra serata e anche un po' della vostra estate, visto che siamo pronti anche a condividere con tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici della nostra e vostra radio preferita un po' di vostre storie. Anche lui al Future Heat Live 2 settembre Arena di Verona, sto parlando di Fred Depp.

0: L'appuntamento con Radio Z, il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte. Erano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Beh, il che si fa classico a quest'ora, soprattutto in un giorno in cui molti hanno raggiunto evidentemente la propria destinazione, sia mare, sia montagna, sia qualunque, come dire, luogo che vi possa portare a star bene. Ora Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

tanto riappaiono canzoni di qualche tempo fa, come questa è Il Taxi di Pitbull, sempre qui su Radio Z, dove c'è il fattore Z. Ci sono io, sono Alex Morelli, 21 e 21, e ci siete voi, che avete sempre il 335 30 10 25, ed è bellissimo quando arricchite il tutto anche dal contesto in cui siete. Poi lo dico sempre, firmatevi B e B, geolocalizzatevi. Asia e Francesca, ciao Alex, ciao Z, aperitivo in spiaggia, paella sulle sdraio, quindi un aperitivo molto molto allungato, diciamo così, come tempi, tramonto e cosa volere di più. Se poi ascoltate anche Radio Z, ve lo dico io, ma questa è cosa ormai certa. Ora Safe, Parlare d'amore.

9.25 qui su Radio Z nel Fattore Z con Alex Morelli e Parlar d'amore, canzone di Safe dove esce parecchio, devo dire, molta della sua genovesità. Sapete che poi ogni città è un po' come se avesse un po' il suo mood. Ora, J-Ax. Go.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A12 Genova Sestri Levante, dove per l'incidente di una moto si è formato un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Il traffico defluisce al momento su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso. Prestate invece maggiore prudenza alla guida sulla A27 Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine i principali tratti autostradali che questa notte chiuderanno per programmati i lavori di ammodernamento della rete, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: quelle notti che poi si vorrebbe dimenticate, non sono italiano, come dire, molto acrobatico, nella canzone di Elodie che ci porta proprio alle 21:38. A tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: L'appuntamento con il fattore Z fino alla mezzanotte, noi in diretta dalla Calabria, voi magari in diretta da qualunque località italiana e non, anche perché ci potete e mi potete raggiungere con il 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, scusate, ho visto una scena che in questo momento mi ha leggermente distratto. Saluto intanto la nostra Francesca, la Sara di... mi ha mandato fuori pure a me. Vediamo di riprendere un attimino il contesto, le redini di questo appuntamento, anche se credo che non ce la farò. Dopo cercherò di raccontarvi anche ciò che mi è appena capitato davanti agli occhi.

del Fattore Z qui su Radio Z, anche Achille Lauro e la sua La Città degli Angeli, un po' come il volo dell'angelo, quello che ha fatto Cassie di Radio Freccia poco fa, che dalla poltrona, diciamo così, leggermente morbida, quasi ergonomica devo dire, mi ha avuto questo insacchettamento un po' come Fracchia in alcune gag famose di molti anni fa. 21:44 è il momento di Jenny, sempre qui su Radio Z, e questa è Less Than A Lover.

21:49 qui su Radio Z con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli, insieme a Daddy Brock proprio in questi ultimi minuti con una canzone che ha un titolo che è una frase particolarmente scivolosa, cioè non è mica te e va bene nel titolo, però poco prima c'è il è bellissima ma non è mica te, c'è una di quelle frasi che vanno dette diciamo così proprio misurate, pesate, anche perché dall'altra parte la persona che si riceve una frase del genere potrebbe anche dire cosa? Ripeti bene, è bellissima, perché se c'è un bel complimento alla fine, perché questo dovrebbe essere, però lei potrebbe soffermarsi sul ah lei è bellissima, che cos'ha lei che non ho io, ecco. 335 30 10 25 è anche il momento di Tedua, questa è Mai.

Anche Tedua sarà al Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Lo abbiamo ritrovato con il suo pezzo proprio qui su Radio Z con il Fattore Z. Già sapete che si arriva fino alla mezzanotte, quindi andremo quasi a scavallare verso la domenica. 21:53 minuti, arriva anche prima stanza a destra e questa è L'unico ricordo.

0: Hop Light, Taylor Swift, le abbiamo affidato le chiavi della prima ora del Fattore Z, ma qui sapete che quando arriviamo a questo punto ci mettiamo comunque belli comodi, perché quando poi di ore ne abbiamo tre vuol dire che abbiamo tante cose da dirci, tante cose da raccontarci. Beh, molto di questo poi spetterà a voi al 335 30 10 25. Beh, uno si può anche connettere con la radiovisione, così giusto per essere dei nostri, con ancora più intensità al 266 del digitale terrestre. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

con i pinguini tattici nucleari, la seconda ora del Fattore Z in diretta dal TH Resort Praia a Mare per queste serate bellissime che stiamo trascorrendo insieme e ancora per qualche settimana ovviamente insieme a tutti gli altri ragazzi e le ragazze di Radio Z. Ora, Earrings.

6, la mia città di Cosmo su Radio Z al 22.10. Con il fattore Z ci sono io che vi accompagno fino alla mezzanotte. Rimanete sempre qui, rimanete connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Vado subito da voi al 335 30 10 25 dove ci sono Roby e Marika. Ciao Alex, ciao Z. Ancora qualche settimana a Milano a sopravvivere a questo caldo e a settembre vacanze a Zanzibar. Vi vogliamo bene, anche noi vi vogliamo bene. Ed è bello che condividiate con noi anche, come dire, l'insofferenza a queste temperature che ci stanno prendendo un po' ovunque. 335 30 10 25, questo è il numero. Voi continuate così intanto. Artifive, Swag Music.

Swag Music, Arti 5, anche lui, beh, protagonista sicuramente di tante nostre serate, nottate, giornate, sarà uno dei tanti protagonisti del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, dove sarete protagonisti e come anche voi. 22:14 con il Fattore Z, fino alla mezzanotte è anche il momento di Sienna Spyro. Bisogna cambiare la voce per una TV alla...

0: bello trovare Blanco ed Elisa insieme con una canzone che si intitola Ricordi, che probabilmente per qualcuno di voi sono qualcosa di incredibilmente potente, soprattutto quando a un certo punto magari tornano a galla in momenti sicuramente così un po' inaspettati. Tra l'altro questo può valere anche con questo doppio salto mortale che sto facendo, perché verso la fine della canzone c'è anche questo piccolo riff di sax che è una cosa che andava molto negli anni 80 e nella prima metà dei 90. Ora, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: back to the blog era one time.
1: Girl Next Door di MGK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Non c'è solo una collaborazione artistica, ma c'è anche dell'amicizia in loro, insomma, che gli permette ovviamente magari di coltivare anche moltissima musica insieme. 22-24 qui su Radio Z, Fattore Z, e arriva anche Baby K. Questa è Tuca Macarena. Yo, baby.

0: something I want to talk about.
1: Radio Z, breaking news.
2: Appuntamento con le notizie qui su Radio Z. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi UE dopo la lettera della premier Giorgia Meloni e altri 21 leader europei, compreso il cancelliere tedesco Merz. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Sarà aperta anche domani dalle 9 alle 12, dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella mensa alla cascina di Parco Lambro a Milano. Sede di Exodus. Oggi sono state tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15. Donald Trump pubblica sul suo social Truth foto di aerei militari americani. Non è chiaro quale sia il riferimento, ma la pubblicazione arriva mentre il presidente prepara una escalation in Iran. Trump ha anche postato una sua immagine mentre bacia un crocifisso dorato. Ed è tutto per quanto riguarda le news, ora meteo e viabilità.
3: Meteo Z.
4: La giornata di domenica vedrà una prevalenza di sole su gran parte della nostra penisola. Ci sarà però qualche eccezione. Isolati temporali di calore potranno infatti interessare Alpi, Prealpi, Appennino, ma occasionalmente anche l'alta pianura padana, risultando a tratti di forte intensità. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne. Ma per tutti gli aggiornammente dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
6: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Buon viaggio!

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Radio Z l'appuntamento a quest'ora è con il Fattore Z. Sono io che vi porto fino a mezzanotte, sono Alex Morelli. Siete voi che in questo modo attraverso il 335 30 10 25 un po' collaborate, diciamo, alla stesura di questo appuntamento, raccontandoci anche le vostre storie, il vostro sabato sera, perché no, visto che in tanti in questo momento magari siete arrivati a destinazione, se siete tra quelli che sono partiti in queste ultime ore per un viaggio, o magari semplicemente vi state godendo il sabato con noi. Fatelo anche per i prossimi minuti, perché arriva subito Anna, questa è Wild Girl.

tante volte si prendono in prestito delle espressioni magari americane che arrivano dallo slang, come questa white girl wasted, cioè euforia ed eccessi, e ripreso appunto da Anna per questo suo pezzo che sì, diventa tormentone estivo, però diciamo non nel suo significato classico, tra virgolette, latineggiante. Anna, anche lei al Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. Intanto Ariana Grande su Z.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Un altro di quei pezzi, questo di Marracash su Radio Z nel Fattore Z, con tanti tormenti descritti in un modo assolutamente efficace e anche, come dire, in maniera visivamente molto molto forte. 22:50 di questo appuntamento con il Fattore Z, ci siete voi, avete il 335 30 10 25, come Massimo ed Eleonora. Ciao Radio Z, ci fate sempre divertire, beh siamo qua per questo, vi stiamo ascoltando mentre andiamo a fare serata, quindi a rappresentanza di tutti gli amici che in questo momento sono impegnati in questa attività molto molto impegnativa. Samurai J.

anche lui al Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Anche voi, ecco, bisognerebbe dire la stessa cosa anche di voi, è chiaro. Tutto questo qui su Radio Z, abbiamo ancora un bel po' di cammino prima di arrivare alla mezzanotte, quindi rimanete sempre connessi, anche perché sta arrivando Tony Boy e questa è Cuore Rotto. Mi scrivi

0: Ce l'avete mai avuta quella sensazione di essere un satellite e di girare intorno ad una persona ma farlo praticamente a vuoto? Ecco, un po' questo il senso di Satellite, la canzone di Harry Styles, quindi distanza emotiva a pacchi proprio. Per chiudere però la seconda ora di Fattore Z, visto che abbiamo ancora un'ora, io vi consiglio di rimanere connessi, ma di rimanere connessi comunque anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Mark and Cremont con The Colors, Serena Brancale. Beh, li vedremo tutti insieme ovviamente al Future Hits Live, così come è stato un po' facile immaginarceli tutti qui nel nostro appuntamento con il Fattore Z, proprio in questo studio, quello che c'è e ci permette di andare in onda da Praia a Mare, quindi dalla Calabria. Arriva Fulminacci, Maledetto Me, su Z.

23:09 minuti qui nel Fattore Z con Alex Morelli con voi e anche questa Turn the Light Off. Devo dire che non dico che si sia un po' esaurita questa vena, diciamo così, da meme della canzone, però mi piacerebbe proprio tanto che non si esaurisse mai, Santa, ma anche se sappiamo che certe cose, come dire, hanno una loro vita, una loro longevità, ecco, poi magari tornerà di nuovo. Beh, saranno contenti gli autori, visto che probabilmente in modo un po' inaspettato qualcosina credo ci abbiano guadagnato. Qui su Z arriva anche Amélie, non è Francesco.

23:12, mentre Amelie continua a dire non è Francesco, beh, gira anche il suo video ovviamente sulla radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Tanti modi per essere connessi. Bene, aggiungiamo uno e l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, sarete dei nostri, saremo dei vostri e saremo sempre insieme. Fra Quintale, Aranciata.

Euforia di Annalisa con questa voglia di farli incazzare, capito? Quindi vabbè, lì ci vuole comunque anche della maestria. Siete sempre su Radio Z e questo è il Fattore Z. Sono Alex Morelli, ciao Valentina, ciao, che è sabato sera, che è tornata a casa dopo la serata con gli amici, già nel letto così spalmata, ma almeno si gode questi ultimi minuti del sabato sera. C'è sempre il 335 30 10 25, questo è il numero, e arrivano subito Emma e Fabri Fibra. Antidroga.

0: canzone che un po' ti induce al movimento, ma soprattutto nel suo finale arriva veramente quasi come una carezza, questa antidroga canzone di Emma e Fabri Fibra qui su Radio Z, dove c'è il fattore Z ancora per un bel po', il nostro cammino fino alla mezzanotte, e intanto Good Old Days.
1: We

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Via Radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Per il momento non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: avrà risentito anche qualche richiamino anni 80 su questa di Kungs e David Guetta All Night Long. Sempre qui su Radio Z 23:36 di questo primo di agosto. Ci risentiamo tra pochissimo. Arriva anche Tommaso Paradiso.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Strada da fare ancora prima di arrivare alla mezzanotte, e voi che avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungermi qui nel Fattore Z, per raggiungere Radio Z un po' in ogni momento della vostra giornata e per raccontarci anche di questa vostra estate. Fatelo anche con i vostri vocali, così per condividere anche con tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici, visto che siamo appunto questa community davvero gigantesca. E poi un passaggio io lo farei anche per la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, ed è subito tempo di Tommaso Paradiso. Questo video è davvero straordinario, almeno per quanto mi riguarda, e questa è Agitare.

Appuntamento con il Fattore Z che ci regala anche Tommaso Paradiso, ovviamente sarà anche lui tra i protagonisti del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, così come dico sempre anche voi sarete protagonisti e lo siete ogni sera, ogni notte al 335 30 10 25. Cosa succederà in questi minuti che ci separano dalla mezzanotte? Beh, partendo dai prossimi 10 minuti con Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: questo finalone proprio da strappa lacrime, canzone strappa storia, no? Come storia strappa canzoni, lacrima strappa canzoni, va bene. Allora, 23:48 il pezzo era naturalmente quello di Lazza, siete sempre qui su Radio Z. Allora vado subito, Olga e Serena, ciao a Radio Z, stiamo tornando a casa dopo una serata karaoke con gli amici, ma domani sveglia presto perché si lavora, quindi ovviamente dobbiamo metterci nella testa che non è che per tutti è vacanza, per tanti probabilmente magari ancora per qualche settimana. Intanto Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore con Angelina Mango, anche lei al Future Hits, Arena di Verona 2 settembre, e anche Marco Mingoni in questo caso con questa canto d'amore che ci ha portato fino alle 23:51. Boogies in my soul.

basta che sia altrove così, dice Ultimo. Invece, per dare, come dire, delle indicazioni precise, siamo a Praia Mare e saremo da Praia Mare per tutta l'estate, così come per questo Fattore Z che ci ha portato fino a pochi secondi dalla mezzanotte. Ed è tutto, ragazzi, però per questa notte, per questa sera. Noi domani ci risentiamo sempre a partire dalle 21. Godetevi la musica di Radio Z anche per la notte che sta per arrivare, e vi auguro una buona serata. Baci.

0: sguardi sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
1: Piacere.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

legea dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale,

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.